0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Lo sto guardando io.
11: Stiamo arrivando. Adesso basta!
12: Stiamo arrivando anche noi,
13: siamo con Willy.
14: Sì, adesso arriviamo, sì.
15: Che fai, rispondi tu?
16: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
17: Oh ragazzi, guardate questo video.
18: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
19: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
20: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Questa è Unica Radio.
4: Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
21: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? Please, let's get this going now, okay? Please.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
4: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: radio.
1: Unica radio.
0: La città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Non sto guardando io!
5: Stiamo arrivando!
6: No.
5: Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi!
8: Siamo con Willy!
9: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
10: Che fai? Rispondi tu!
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video!
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
17: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: unica radio, la tua carica quotidiana.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: La città che cambia.
6: Radio.

cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mogliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6:02.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7:03.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hi, this is Kongs and Jero, and you're listening to our new track, Need a Hit.
1: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse con

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola, a causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuvorese e strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In prossimità di cantieri stradali si raccomanda di moderare la velocità, nel caso di corsie chiuse, spostarsi con adeguato anticipo nelle corsie transitabili, prestando la massima attenzione. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Hey guys, this is Tube and Burger and you're listening to our new tune No Phones out on Kitball Records.
3: No phones on the dance floor.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Come

0: che cambia. Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
10: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Unica Radio.
1: Le 8 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. Due i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo. Stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.
3: Twist in My Sobriety.
2: Here on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Questa è Unica Radio.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica, unica radio, app.
4: Unica radio. Unica radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: Unica radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Ciao, mi chiamo Francesca, studio lingua e letteratura straniere, la mia canzone preferita è Il pescatore di Fabrizio De André.
5: You Play, la tua musica su Unica Radio.

Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. This is the National Broadcasting Company.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10.30, mentre l'FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, ma più tardi.
1: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. E organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la rassegna stampa. Felice giornata, l'augurio qui da Mimmo Moramarco per tutti quanti voi. 23 settembre 2026, apertura con i titoli dei maggiori quotidiani, quelli che incontriamo ogni giorno in questo spazio, partendo con il Corriere della Sera. Stranieri ancora in primo piano e classe, scuola, tensione. Infatti il titolo in alto è Stranieri in classe e tensione. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. Deficit sopra il 3%, resta il vincolo Unione Europea. Salvini ora lo scostamento di bilancio. Forza Italia frena, l'opposizione attacca. E sempre sul Corriere una grande foto in basso, Montreal, i mondiali di ciclismo e la terza medaglia. La foto azzurri d'oro, Mattia Cattaneo, Vittoria Guazzini, Filippo Ganna, Elisa Longo, Longo Borghini, Matteo Sobrero e Monica Trinca Colonel. Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista, in questo articolo di Marco Bonarrigo. Di lato il discorso, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran. Poi Riyadh riapre l'oleodotto danneggiato, chiuse nel negozio le sorelline sparite, era una sfida social. L'editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere. Noi, Kiev, Mosca, l'Europa e gli umori illiberali. Si prosegue con il Fatto Quotidiano, centropagina, un grande fotomontaggio come avviene sempre sul quotidiano diretto da Marco Travaglio. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri. Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat. E qui, come dicevo, un fotomontaggio. Vediamo tutti i maggiori esponenti del governo con le tasche vuote. In alto, B e la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 1977-78, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota. Sempre sul Fatto Quotidiano, Parigi pro oligarchi, sanzioni svuotate a Mosca, i nordici e Zelensky furiosi. Ancora la politica, DDL antisemitismo, il PD passa da ni a no senza vincoli. Poi trame sul secolo XIX, a Ponte fece fuori il direttore, subito 50.000 euro da Bucci. Si passa alla riformista, grande foto, Trump, sì, New York, New York, questo è il titolo su questa foto. Trump all'ONU, Putin fermi la guerra, Iran accordo dopo il midterm. Oggi il vertice con Xi Jinping, ancora giallo sulla salute del leader cinese. Vernetti fa sapere, palazzo di vetro, specchio rotto, il momento della riforma. E sotto la politica, Calderone lascia Forza Italia e va con Vannacci, garantismo addio. Medio Oriente, l'Arabia Saudita senza gli USA cerca nuovi alleati di Antonio Picasso. L'editoriale di Pasquale Ferraro sul Riformista, ciò che conta davvero, partendo da Giorgia Meloni che non ci sarà alla 81esima assemblea generale delle Nazioni Unite e tra i grandi, e sarà l'unica assente assieme al leader Xi Jinping. Quest'ultimo, a quanto pare, diserta l'ONU per ragioni di salute. Libero, anche qui una vignetta dove ritrae Mattarella con su scritto Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989, da ministro dell'istruzione, aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. Razzista pure lui? Si domandano qui sul giornale diretto da Alessandro Sallusti. L'editoriale di Sandro Iacometti, un governo che non lascia super buchi, e di là i dati Istat, deficit al 3,1% e Meloni avvisa, legge elettorale, fiducia o a casa. In basso le sette lettere dal carcere, i lamenti di Lavitola, soldi, pesce, amanti di Giacomo Amadori. Da Libero alla Repubblica, Meloni sfida Mattarella, questo è il titolo in alto. La premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente, ricorda ancora che da ministro dell'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in CDM, confronto aperto con il governo. Al al centro una foto circo Trump all'ONU, accuse a tutti colloqui USA-Iran durante i lavori, vediamo proprio lui che parla, e in basso Schulz, Merz rimane perché nessuno vuole il suo posto, per il caso le sorelle nascoste in un negozio per una gara social e le idee, le gonne corte, lo spazio allungato delle parole vietate di Elena Stancanelli. Da Repubblica alla Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ancora Mattarella in primo piano, impose il tetto per gli stranieri a scuola, le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia. Da ministro dell'istruzione fece una circolare per affrontare il problema degli alunni non italiani e stabilì che non devono superare il numero di 5 per ogni classe, e per il giornale dei vescovi il 30% era persino troppo. La Meloni osa, tra virgolette, ricordare la norma da Vespa e scatta l'assalto di PD e Movimento 5 Stelle.
2: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Le 9:43.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre, dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara. Dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo, e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
7: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
2: Raccontiamo
0: la città che cambia.
2: La città che cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App
2: Unica Radio.
3: I'm gone, I'm dead, I'm sleep. These bitches all cheats, they buying my shit, mouth wide up.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 10 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, 4 droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 km. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, 2 volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1977.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo
5: la città

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 11 e 2 minuti.
2: Hey, this is Ed Sheeran. It's Camila Cabello.
3: And you're listening to
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, if you see smuts, I saw you. Hey, this is Dylan Francis.
2: This is James Carter, and you're listening to Close Your Eyes.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12 e un minuto.

0: Cambia Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
10: semplicemente
11: unica,
10: unica,
11: unica
10: radio, app

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Jazz e nuove sonorità a Cagliari. Il 2 ottobre, il Jazzin ospiterà il concerto di Sultan Stevenson, giovane pianista e compositore britannico tra i nomi emergenti della scena jazz contemporanea. La sua musica unisce la tradizione del jazz a influenze moderne, con uno stile personale e dinamico. L'appuntamento rappresenta un'occasione per conoscere da vicino una delle nuove voci del jazz internazionale. Il concerto si terrà al Giazzino di Cagliari e il biglietto ha un costo di 15 euro.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Autunno in Barbagia. Dal 5 settembre al 13 dicembre 2026, il circuito porterà in diversi comuni dell'interno della Sardegna un viaggio tra tradizioni, artigianato, cultura e sapori locali. La manifestazione nasce dall'esperienza di Cortes Apertas, avviata a Oliena nel 1996, e dal 2001 riunisce i comuni in un progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze della Barbagia. Durante gli appuntamenti, le comunità aprono le proprie corti e case storiche, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino antichi mestieri, produzioni locali e tradizioni dell'isola. Un percorso alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della Sardegna.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Ottobre in poesia. A Sassari torna il Festival Letterario e il Premio Internazionale dedicato alla poesia, con un programma che porta in città reading poetico-musicali, incontri con gli autori, seminari e installazioni urbane. Un appuntamento che celebra la parola scritta e orale, attraverso il dialogo tra poesia, musica e altri linguaggi artistici.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
5: Sky Holland and here's my new song Deja Vu.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega alert mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 41 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro. C'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode. Al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano. In avanti dubbio Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89 che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo. L'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: App.
5: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
6: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
7: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: Unica Radio, app. Ascoltala come e quando vuoi, Unica Radio.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto quattro droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.

gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 diramazione centrale nuorese in provincia di Sassari. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Tero, senti.

0: interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero. In quanto io ero un'area manager di successo che, per ricevere questa promozione, ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo. Mi sono trasferita a Roma, è stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero. Ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto, un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora.

0: arrivare alla felicità, ossia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare le altre, che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
1: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente sì. Ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che alcune, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte, cioè: ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti una risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
0: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
1: No, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto, sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei, quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
0: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
1: Brava, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vivi. Per il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante le pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono, quindi mi dicono: cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
0: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
1: Come già un po' dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita, noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è: affermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu la mente di trovare una soluzione è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
0: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina, dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
1: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
0: Oddio, mi sto emozionando, perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
1: Sì.

Il cinematic ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. No, non è semplice a volte farlo, però...

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: What's up? It's Ray Ramon here and you are listening to my brand new track. Dangerous. Dangerous on your local radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano è stato pubblicato nel 1997 da un gruppo musicale danese e norvegese di genere Europop e Eurodance. La canzone ha riscosso molta popolarità, diventando uno dei successi estivi del 97 in gran parte dei paesi nei quali è stata pubblicata, rimanendo la canzone più rappresentativa del gruppo stesso. Fammi camminare, fammi parlare, fai quello che vuoi. Posso recitare come una diva, posso pregare in ginocchio. La vita nella plastica è fantastica. Puoi spazzolarmi i capelli, denudarmi tutta. Immaginazione, la vita è una tua creazione. Avete capito chi è la ragazza di plastica? Ecco a voi Barbie Girl degli Acqua.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Hiya Barbie.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: Da tutta la vita, per tutta la vita.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Le 14 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con androni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey guys, this is Gustavo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: Héctor Rosu Zesu ha scritto questa trasmissione che si conta de poesias sadras de autoris sadrus. Se bello mancai non c'è tanto in arsa due Miriam cagallincuno mancai de Germania o cagallincuno giapponese puro ozza da scrivere poesie in sadro e no su da sapote su ligi ma che intendi con sa pronuncia de un giapponese
1: ragazzi da adesso bello me da ci si che doiesti un studioso de sadro giapponese che esti bravo me da Sughetta mi pare di casi serri di sinara da Sughetta che non mi ha raccolto mai
0: Sughittu? No
1: no, questa è su un'altra cosa sempre che le cose papai lampo no, però si fu da Germania e da Giappone e vinso sa manno so studioso della lingua sadra punti stetto su tedesco su onnai Max Leopold Wagner
0: sì
1: e si stetto su grande studioso della lingua sadra su grande linguista casa di Dorrau opera zappizzo de su sadra de sa cultura sadra però finso se mo due punti studioso sa tedesco su o de lingua tedesca che si chinti a s'occupare de sadro se non sono esteci e ci stesiamo sa regione cosa tua
0: avvio narendi
1: se si arriva incerta avvio
0: ma poi giapponese su fanti pure su canta tenore
1: giapponese su fanti su canta tenore però questa cosa del su canta tenore del su canta bollo della poesia nareo su cantata improvvisata da cattato su vince se altro luogo su de su Mediterraneo e ponnai cesti una bella tradizione finse in su paese basco Bersolaris che fonti proprio poeta sa cantanta ca improvvisanta ca fanti sa poesia bolu e insando su deneo su custa relata intra Sardegna paese basco e doi esti finse un bello documentario di Marco Luzzu che si vuota de gusto premio de gusto contest che si fa in su paese basco in Euskadi ogni anno che porta da millisi de personas de ogni abati de su paese basco andando a scuttare i sbersolaris
0: mi narrata a Antonio Vani che è un grande improvvisatore poetico che viaggia da puro e fi andato a questa manifestazione e siccome ti mutetto su non fonti ci simplici
1: no.
0: E su a rinascere scelti con quattro fuedo su questa sterrina e comincia a improvvisare e c'è stato sul ritmo e sono andato ad ascoltare questo bascoso ad comprendere come funzionava sul ritmo e ad cominciare a improvvisare in spagnolo
1: però non in basco
0: no voita. Basco non c'entra nulla
1: no.
0: Su basco è una lingua
1: che non è
0: capiata, non è indoeuropea, non ci commenti cesti. Pode in testi alienus?
1: Certo.
0: Non deus asci mai, io adesso me lo manco che tu pensavo. Che sto ad un testa a man.
1: No, però c'è sti genti, c'è studioso che avvienza anche questa lingua sia da ribada adesso Sudafrica, mancai, altro che avvienza anche sia da Lompia, a sa Spagna, adesso Europa orientali, mancai dessa zona de non scio, dessa Ungheria... Però castia ca.
0: E giri jedu de Ungheria.
1: Non riuscivo, due punti teoria sa capita sa questa lingua ca ancora se non si scidi de onde d'arriba, pensando su esti bello poeta. Scutai te una lingua no in europea, proprio in Europa, in uno stato che esti onde si vuoi tanta lingua savuro lingua sa romanica sa come su spagnolo su catalano su gallego su gallego galiziano e però questa lingua stesia da tutte le lingue bello
0: è strange da volte questa cosa . No mi dovenzo in dognotta cerco di comprendere ita dritto antifatto gusto su benendi de Sanatolia mo fantisci genetica saburo con super computer non gusto su quantico ma può comprendi commenti su DNA matrilineari, mm-hmm. dunque a gusto de i come ti mitocondrius bene ti fuedus, non è che sia ogni di questione di cosa mesina
1: c'è la manca in sadro mitocondrio
0: mitocondrio parli di un uomo di ammala te ben io su mitocondrio te ti curra da su mitocondrio ecco torraso a noso
1: torraso su conto
0: perché non hai mitocondrio. Oi, tenesu una poesia bella meda che devo mintendo in su coro e si zerreda a io a buffare
1: de vanna flore
0: e intendeus. A io a buffare si suvvinu ed è una calidade a de piacere all'unnojare si è de grempia vinninna merita da su vanto de Sabina. Si è de nova annada, allegria mannas nosa dada, si sa femminata herfeddu, lo buffa da gucceddu.
1: E ho ascoltato i sfueddu de Vanna Flore, che è una poeta de Uliana, e che avrò vivido in castello, pensando su, issa impara da su sadro su, solianesu, e da imparare sempre in sa poesia, a mostendi, vinzasa dessa età di giovuna, un talento, posta scrittura, ninghizzava a scrivere poesia, andando via da picciocchetta, andando via dessa scuola mezzana, e di vinza pubblicau poesia in esanno su dessa scuola superiore, me sul liceo, uscisi due, Filippo.
0: Ci di più adesso che all'incuno professori, nareusu all'utto de sa poesia e de su sadro puro, mancai, cioè, onnai. Se vedi sogu di gallincuno che è un vacchicetto premiato con queste dati che ti guida da certo. Intro su questa poesia e ti aiuta da a operare su cori sentito se sta tecnica puro poi questa poesia è tecnica puro
1: certo questa poesia è tecnica questa poesia è sonso è sti capacità di devoni spuedo di donare una forma una struttura ritmica in versus però ponendo sempre, tenendo in considero sempre sa lingua, su vuedo, sa forma e vinza da su senso e sa simbologia che tiene di sa poesia. E noi vuedo su debbiu. Però su de vuedo debbiu non è scelto sa nareso una lode a su biu come te cose buffai, ma vinza se una cosa prusu funguda, prusu ampra, brullata, poeta su de fuede de bino si botta da fuede de sa capio con sa terra, de sa capio de sa relata con sa tradizione, con sa bibbia.
0: Stagioni susato,
1: ma vinces de differenze che ci vunti intra uomini e femmine a mensa società.
0: Come te questa cosa? Mi da spiega so va che noi da sibida noi voi ta deo de masco non bio nuda e noi.
1: Sì. Ultimo su do verso su vunti proprio allugentoso su voi ta divoniti proprio in conca da lunti in conca questa immagini votti de chi sa vemi si sa emmina da erbed donara che sapeva mi ha detto vedo si tu buffa da subito a guccetta paga a pago a bello a bello
0: e now de una femmina
1: e now de poeta noi sti scelti noi sti vuoi dendi de bimu o scelti de bimu in noi subimu esti commento a metafora de cosa sa de sa vita, de sa conoscenza, de commenti sa relatau sa esattrosu, pensando su in noi subinu esti nareusu tendo una dimensione prusa capiata è cosa sa che vadeo su donni a di a sa vita, a sa società e dunque sa subinu esti una maniera de commenti che vestiti una maniera de bivi una maniera de si comportai e vinzasa esti una cosa che de peusu a bella bello de peusu buffai a bella bello su de peusu gozai a bella bello si de peusu intendi de più questa cosa me in subino
0: ma può dire si che subino sia da una ina
1: certo
0: voi entrai in in contatto nareoso con sta gente, con i satros, entro de una comunità. Può dire essere un aina così spreviai, poi può dire essere mancai un aina po un rito, non è nato finza sa questo su sanguine mio e da conoscere su
1: certo.
0: E subino esti con una cosa dei razzi con i satros proprio poi non può dire buffai solo,
1: non può dire buffai solo pensando su certi finza sa questa dimensione dessa compagnia dessa comunità. Però vince questa cosa, questo pregiudizio che sa femmina o non può di buffare, commenti sommini, sì, o non deve di buffare in qualunque situazione, proprio un areoso conviviale, commenti venti sommini, sì, poi ti mancai ti binti mavi, commenti femmina che se buffendi.
0: Deve si buffare a cucitetto.
1: Deve si buffare paga a pago, poi ti no, insomma, c'è questo pregiudizio in mensa società, soprattutto in mensa società, mancai patriarcali.
0: Sì, sì, ma tu mi bolli si naiga i femmias si deppinti in bregai a botto.
1: Oh, è scimproso che donna ha fatto mi
0: commenti i uomini, sì.
1: Certo, pure questo può essere un imparo, mancai a fai commenti orisi, lui femmia che si buffai commenti orisi, fai uomini, certo ci.
0: Io non buffo, dunque se non voglio nai, non buffo nuda.
1: Casti, a me mi piace di subino bello e il savuro buffa da subino de buona qualità, ma subino de buona qualità non è scelto subino casi fa di nuliana che sti terra de canunao de nepente insano sdeni e de ollu buono puro in uliana
0: sempre idea che sono cristiani di cose va pai mo
1: no mo so pensando questa bidda che esti ai spesi de un monti bello meda che sti su monti corrasi ed è in un territorio spantoso, bello, ricco, a risorse da donna tipo. E chiaramente poi fai o via, tenti solo bello, tenti subito buono. È chiaro che.
0: Che è peso partire e andare in Gunis. A si zazzai.
1: Castia, uno girigetto me un liana, noi adesso in Mavi, e tu vai fatto, e un po' poca lesia. No, mi penti in conca, altro sfuedo, e altra poesia sa capiata subito. Questa poesia di Vanna Flore, ma di fatto ben in conca, altro scomponimento, che io so studiavo Vinza senza scuola. Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus, nunc saliaribus ornare pulvinar deorum, tempus erat dapibus sodales.
0: E ti ho in naibo, questo so che non fonti latino so che questione ta.
1: Moi, questa è una ode de Orazio, sa numero 37, che potevo tradurre con me, in modo più su buffai.
0: In satro, figa del tuo altro senso.
1: Io buffare, come tenare da Vanna Flore, moi tocca da buffai, moi tocca da pistai. Batti sta terra con pe libero vuita questa poesia de pia da festai de pia da celebrai sa vini sa cabo de su pericolo che via da rappresentato de Cleopatra e sa vittoria de Ottaviano se su 30 antisi de Cristo e insando su de pio su festai con binusu e con ballusu questo è su senso de sa poesia de sa ode de Orazio ma ci ne punti a trasa de poesia dedicata a su binu ma sti accuccata questa di Umberto Saba la vita è così amara il vino è così dolce perché dunque non bere?
0: Rimendo buoni di 10 mi devo imbriagare marolla
1: però da imbriaga da scetti su sono di questo sfuedo di questa poesia ti imbriaganta e gustatra de Alda Merini vino gagliardo come la de ragione o vino che canti il mio dolore vino che sei il precipizio estremo vino che dai l'illusione della morte e fai solo dormire fino al nuovo dolore gusta chiaramente dai un andamento pro lento pro tristo si immagini che si viene a conquisti de dolori de drumento però subiu sempre come te metafora di altre cose sa? Non sti scelti una cosa buffai ma una cosa che si porta da ragionai
0: e questo io a buffare mi pare di pure un gombido a festai poi c'è cioè, su tempo su a festai E non la società nostra, deu penso, secondo me, deu penso, questa opinione si narra dice. Però, a manca della società nostra, poi testi sempre posta questa cosa, depo potrà ballare, depo fai gusto, a produsi, che non si avrà mai. Difatti si senti spostato, senti questa pubblicità, i film in questa televisione, cominciano in noi mesi, dieci. Quando vi ha subito chiedo, sono cominciata a esotte mesi.
1: E questa prima serata, come ti sinata, mi esti tanti posticipata a me, da moi esotte mesi, e sta cabendo su telegiornali, in gizzante esatto programma.
0: Lo so.
1: Che venti de bonti interessa sante prima nareuse sa prima serata però
0: e non so torraso ad uomo sempre per trato non scio che a tu puro mi parli sempre chi sto trabellenti sempre de bruso e non magatto sa gana de affestai sto pensando già su che depo vai sa di appustisi
1: e quando in discito già pensando come ti depis organizzai dotto sta di de traballo
0: lo so.
1: Ti indiscita se sei già stanco, già stracco, poi ti pensi, no, e poi dopo fai gusto, dopo fai sato, dopo traballare, poi dai, sapi a scuola, fai cose in domo, bessiri, pica questa macchina. E invece, sa, un uovo sia, come ti gusta, di vanno a flore, si porta da a si frimmai, a gozzare cose belle de sa vita, chi te ne uso. E subiu, esti una di queste cose, deo creo.
0: Manca che non si brega sempre a botto, che non fa uso un savino in noi.
1: No, gusto. Però a me mi ha dato raia, mi ha dato pragi, a serrai questa bella regione che ho fatto in pari, con questa differenza tra buffai, poi si imbriagai, e buffai po' gozai, po' nuscai, po' intendi su vrago, po' intendi su s'anima. De subino, sendo non è che de più su buffai a Marolla, tutto in duotta, posi imbriagato. No, questo no. A bella bello sempre, de su femmina. In sendo su commenti in nara da vanna a flore, si semina e si semina ad erveddo, lo buffa a gucceddo.
0: Pure che sono meni da erveddo.
1: E pure che sono meni da erveddo, ce lo vedo, si tu buffa da gucceddo, si tu deppi di gozzare per la bello. Poi testa ici che è cosa da parranta, che è cosa di donanta, di lassanto un arrasto, un imparo.
0: Mi piace in meda. E dunque si è ascoltato sui tasanti combinau, con questo conto, e grazie a Miriam.
1: Grazie a Filippo.
0: E a posto si intende uso con Marco Pires se bieso chi si vota da bio. Mancai vessa da uno buffo però. Aggiudendi a Pino. Pioso in Guni, commenti sempre con questa gente struppiata de su zilleri e de su brocco. O a cambarate macco, simbregoni, se droghino, so. Chi sa appiccicata su primo vento de contentesa, de verregio. In conca sa mesa dove via da cucco, questo che si narrata l'artista de su gruppo. Con questa faccia de embriagoni professionista e con questo riso malo che ti prende da sa faccia. Apostesi dove via da malloro, sa classica conca civuda, può non hai vero, e Bob. Su zio con sa camisa franella rubia e una buca prena de goz de cerrimi politico su de gusto su che ti fa intigala i sbrazzo su ponnai altro dove a puro bravara con il lunas suas e con sa resigedo de visite da vedria in sarruga che sa piccica dai scambas come ti una cadranca de gani famiglia. Fiaso d'otto singone si sfogliente sul libro della vita nostra. Uno scante vagine, se, pago de bruso de o a brochured. E in mezzo è frastimoso, a riso, sbregongioso e questioni sapizzo de sutimo vimo canzoni che è andata de moda. A secondai de come ti sa succedati, sa di coglionao. De come ti suo sistema è tutto burdio e de sbaglio su nostro. Con questa maniera beffiana che se vieni se vai a seguire a nai d'ontesas e andai in antesi costumari denuta mentre si sumeri passata entradas a debiu nedo, cigaretas estudadas e chacharradas nostas que veriam tassária. E eu entendo que alguma coisa de strambecco, porque da uzzerro que arribada de voras, de soscura essa notte. Oh, e eu entendi, e a perguntar o Guco a zian di un uzzillo. Ehi, e da cazzo vudi, e rispondi Bob con questa bocita da sua del rivoluzionario. Ma i tasin di pot, da io no, ma loro. E mo' se no ti prena de cose a strambeccas, già non essa prima. Ma non podia su vai vinta de nuda. Cosso zerro s'intrada in isorigas come ti un schidoni. Ma aici entra uno zicadetto bionieto e una tirata di sigaretta, io so sì che ho chiestionato le ultime tontese, come se nulla avesse succeduto. E se io su video nude gusta Lady Gaga, ma è bella cagata, balla. Io andavo brava a riente a beffa. Cagata? È proprio su che piace da sta gente, no? Gli ha risposto Cucco. Ma vosotros su Greisa tutto questo schifo, e azzirrao Bob. Non biesi che esti dotto un brano, non si fa ragionare a pizzo su delle questioni si beras. Aio Bob, sempre con questa politica, e ha riso mal loro. E su mentre si che su mondo vittico nostro de fallimento e sciascio su si che da girai, un'ombra si è accostata su zilleri. Fu di uno bicciocco, in modandas, con una faccia de terrori che varia da stampata a pressione di un pintore immaraditto. E ha toccato a Simbidrio, pregando che qualcuno dovesse entrare. Questa cazzena non fu serrata con sagrai, ma su tipo non varia da nemmeno buona legge tirai e si chiede a spingi come teodonto. Oia, ma questo è Pino? E andò Cucco a riconoscere su Bicciocco. Pino fu di questo tipo che bidia su donne danti a Suzzilleri, uno Bicciocco che l'esisieda, con una vita che l'esisieda, sempre in guni, da una parte, a buffare bionieto e a fumare una sigaretta, senza de musci mai brutte e sfuedo su una fatta satro. Ma questa notte Pino fu di differente, varia da spramau come ti essi più un fantasma. Overrei me, overrei! Io azzerriavo Pino mentre si du cerca iaso de dove entrare, ma isso si chiede a spingi e non si vadia dove risenna. Con una collada ci via Zarrenescio su a dove entrai e su via Patio Agoa ruendi s'asfalto a resgendisi su a neri. Oh Pino, calma dita, e te succediu? Gli ha preguntato Goku cercando di comprendere questa situazione.
2: Sto cercando di mi fuori da una camparata di spacciatori, sì. Ma ti pigavo a crancio su e ma ti stracciavo bistini, sì. Mi fonti seguendo poi ti ammanti più e denti con i scarabinieri, sì.
0: Gli annau Pino morto di sa sprama. Arrori Pino, e ti sei combinato? Gli annau ma loro con i soco su furriaso a suo cielo.
2: Te è una bolia!
0: Gli ha chicchiato Pino.
2: Ma ti più e moi mi vuole ti boccini.
0: Suzzilleri, che già sempre fu preno del budrello, e stava raggiuntio come tua tomba. Nessuno scidia dai tannai, come ti si comportava in anti sono cosa noa. A Savini, Pino fu scelto un picciocco, come tannoso, vittima di uno sistema ordio, che sia da già pigava a crancio a culo prude una porta, e questa a noi adesso ne manco s'ultima. Do te pesa giudai, gli annau cucco do tu pigao. Non dopo te sulla sai in mano su de questo bordo su.
2: Ma ita se ne di cucco, questa è una cosa con noso. E ita se ne fricchi da noso.
0: Gli ha risposto ma loro, ma ok, dumenta su solito.
2: E apposti sì, come ti dia su vadeus ad aiutare? Questa è gente pericolosa.
0: Gli ha aggiunto Bob, arziando su colletto e sa camisa flanella. Bravara, in su mentre, si vede accostata a Pino. E di addonare una manta che fu di scavuata a pizzo da un divano sfondato.
2: Tocca coperri di concusta, non ti preoccupi se... E usa gattai una maniera o da giudai.
0: Su gruppo si vea sprazio in due parti. Da una parte Cucco e Bravara che volevano aiutare a Pino a si voi dei schidovianti seguenti. De Satra ma loro e Bob che pensano che fessi meglio su a noi in mezzo a queste cose e ci pericolose.
2: Deo, in mezzo, fia dudoso. Da una parte intendia sa bisogno di imparare a Pino, ma de Satra, ti mia tutto su casino che c'è da poli besiri.
0: Aio, tocca a ragionare, appunnao, cercando di muovere i vagi in tra le due spartisi. Questa situazione è stua cagata, ma che se vogliamo a conca in bacio, potremmo accabare in truncao sul nostro spuro.
2: proprio di aici, io non ma loro donendo mie regioni. Non è cosa vonoso. Pino, mi dispiace, ma ti devi si arrangiare a su. Ma come ti si fai di? Ah, sì, aici tu rauso, gli ha risposto Bravara, tutto arrannegata. Pino, esti uno de noso. Non tu potevo sulla sai in mano su a questo suo criminalisi.
3: Barbi deni la regione, e annao cucco donendo supporto a sua amica sua. Non potevo su scetti girare savacci, depeo su vai calincuna cosa.
2: Sa questione via d'andare in antisi è meda, finza troppo. Finza saccando non si stintendo un giarrocco in foras de suzzilleri. Fude un rumore de basso su grais, accompagnato su de bogis arrabbiosas e menazzosas. Fru craru, chi schivianta si ganda pino, vianta a ribauso. Su tempo su popigai una decisione fu da cabao.
4: I terrori, funti isso su!
2: Gli annao pino tremmi tremmi.
3: Ok, picciocco su, depo su vai calincuna cosa, e luego su, gli annao cucco.
2: Ah, diao, anda veni, gli ammorrungiamo a loro, arrendio.
3: Ma chi acaba mali, Si donnaro, sa colpa è de bosatrosu.
2: Bob puro gli annao gaei, mancai de malagana.
3: Fadeoso su che fadeoso può aiutare a Pino, ma circaoso de essi cauteloso.
2: Si se sorziaoso tutto simpei e si se preparaoso a affrontare sa gambarada criminalis. Ci diaoso che adesso stetto una situazione scimpra, una cosa de spartano su a sa 300, ma non potiaoso lasciare a Pino in mano su de ischi duvienta sicenti. Si se bestioso de suzzilleri, uno a uno. Con suo coro stinchio un suo gottoro, in cui si afforasa, sa gambarada spacciadori si zapettata, armaus pronto a s'agguantai, a agguantai a Pino. Fiantassetti, con facisi tatuata e ogo sotto il ghiaccio, uno dei suoi soprammanno si vi accostava a noso.
5: Eita, ti ciocco su, beleza fai sabogao su te scimpro su.
2: E agghignavo a mostendo i denti si guastasa.
3: Balluscetti fu e dai, gli ha risposto cuoco cercando di avarrai calmo. Pino esti un amico nostro. Non se su cercando di groppo su.
5: Ha! Fu e dai,
2: Gli ha riso su mano, girando sa conca ai sbestia se gli portava a fatto.
5: Custo e noi bolli di fu e dai.
2: Isatro su ienta riso, ma cucco non si via dremmio.
3: Ascoltai, c'è un capino a fuedago i scarabineresi, ma non hanno un nuda de posatro su. È tontazzo, ma non è scimpro.
2: Su manno, paria da vensendinci un momento, appostisi a nao.
5: E commenti fadeuso de grei, mancai esti scetti cercanti de si varai su paneri.
2: No è di aici! Se sticchio Pino con sa voce chi varia da cosa de uno più de canto via fina.
4: Si tu giuro, non ha puna nuda de bosatru, non sei un scimpro.
2: Su manno io pensavo i suedo su de Pino. Appostisi a nao.
5: Anda bene, amico mio. Ti dongo una possibilità di masciotti una. Ti scoperreo su che affoidao e osa torrai. E in Sarasa adesso sa fini po' tui e poi sa mi costoso in noi.
3: Ahi ci anda bene, gli annao cucco. Azzettao se scondizioni si vostasa. E moi si dite pesantai, non volevo su brucchistioni si.
2: Appostisi si via girao de babasa e fi attorrao entrare in suzzilleri, garante si girai d'ora.
3: Fatendi finta adesso, sicuro. Cosa che vi ha fatto qualche cento strambecca e gli ha fatto girare birillas a tutto se gambarate bortuso. Chi mancai sa promessa, fiantava raso in gunisi e in antisi de suzzilleri castiantisi commenti i lionisi castianta gazzellas.
2: Ma loro, in dono un lampo de savviori, gli ha agguantato una gadira e gli ha bloccato senna de maniera da non far entrare bortuso. La sentisi a tipo doppisi serrauso. Con i spacciatori si ancora in foras de suzzilleri, su cagotto che legnoso in questo momento dopo di aus segai affittas. Ci di aus che de piaus agatai una manera po' dubogai e amparai a Pino, ma nessuno de noso. Nessuno de noso si tenia da una idea de commenti fai.
3: Te posso fare qualcuna cosa? Io non ho cicco a l'UNDC una sigaretta con sa mano che varia da movia de su Parkinson. Non potevo sulla sei a pino a solo con questo sbordo su. E questo su anta entrai e anta bigai su che bollenti. E te fa deuso? Io preguntavo a loro che stiamo in isogos ad ognuno de noso. Non sei solo capitano America e noi. Potevo suzzeriare i scarabinieri, sì. Io consigliavo Bob, poco convinto. Spiegavo questa situazione. E ci si poteva imparare.
6: Se zacca bene, te macchiai, Bob. Io andavo bravara. I scarabinieri si fonti l'ultima cosa che de ne ho bisogno. Fonti isso su che ha tipo stupino in questa retto nera. Nanti si dedotto su.
3: Assunterisi che vuoi dai auso. E bordo su niente cominciò a donare groppo a foti a senne suzzilleri. Se riendi de di donare a pino. Su garraggio fu sempre i bruffotti. E scidiao su de nodenni merda tempo su nantisi che desidessi de sfondai senne e entrai con sa forza. Inzando, tu de peso affrontai il noso a tutto, a punnau. Attirando sa attenzione de tutto su. Non potevo sapettai sempre che calincun altro a risolva da il scazzo nostro su. Depeso amparai a pino e a mostrai a questo criminale che non volenti fai su che bollenti. Franco gli ha fatto un accenno e gli ha aggiunto: «Seo di accordo, è sta rischiao, ma tu depeso però fai. E depeso fai imparisi, come te un gruppo. Zes amico, se no?» A questo sfoeduso, tutto su antivato gai con sa gonca. Mancai le differenze tra noi e timoria sa nostra. Fiaso una famiglia e si depiaso amparai suno con s'altro. Anda bene, gli annauco convinto. Inzandoso è decidio. E s'affrontai questo bordoso. Ma depiaso essi vorboso. Cossoso non depenti sospettai chi su concodrendi calincuna cosa. E ho subito cosa che potessi sentire sabiri come ti arma sa improvvisata, sa bottiglia, sa duncata, sa mazzocca, sa cadena, sa... E appostisi... Se ho subessioso de suzzilleri per affrontai i spacciadorisi. Nantisi de besiri cucco si è riunio con questionai all'estero de sovrano de azioni.
5: Anda bene, biciocco su. Ascutai bene, iannau cucco. Non potevo su vinci contro de isso su con sa forza. De più sessi intelligente, sì. Ma loro, tu e Bob pigaisi mazzocasa e cercaisi de sbogais armasa e identisi. Bravara? Deu e tu provavo se si pigai con su mano. Isatro su... Fadesso meglio che potessi, può imparare a pino. Anda bene, cucco. Gli ha risposto ma loro, stringendo i sammazzocchi in mano su. Ma... non ti posso guai che adengio di moria. Deu pure ma loro. Gli ammettio cucco. Ma te penso fai con sto poppino. Se ho tutto si impari in questo casino. Appena sbessioso dei suzzilleri, si è opposto su a facce sbordo su. Gli si antacastiavo con disprezio.
7: Lo pai, castio un pacchetto. Anti decido di torrai a forza i stoppisi.
3: E andò su mano con un riso beffiano.
7: Insanto su i tabolesi. Benesi a si donai s'amico posto.
3: No, due pezzi se ne manco, gli ha risposto cucco con un tono di sfida. Non si lasciò subicare a pino, e non si fate supone di morire a te bozzatro su gente incetta. Su manno gli ha riso, ma il soccorso si fianta fatto su brusi scuro. Su.
7: Bene, insanto su, bieu su, hai ta sei bono su.
3: Sa battaglia fu di cominciare a dotti in duno. Quando uno dei bordi si approvava a ferri a Malloro con il suo cortetto. Malloro però vi ha d'arrennescio a straviare s'attacco e di addonare un corpo a forte a sa mazzocca. Invece si Bob vi ha d'arrennescio a disarmare un altro bordo, con uno groppo a scambasa. Su garraggio via totali, mentre si d'ognuno del noso cercava di firmare con il suo criminale. Bravare e cucco combattiante contro su manno, che vi ha d'arrannegare un nieto. Deo esatto su cercagliaso di amparare a pino, che vu sparamao e si guarda a palasa de su balconi e de su zilleri.
6: Picciocco su! No mollaisi!
3: Gli azzerriao donendo una bussinata a uno dei gus bordus.
6: Ci date peso vai! Po gusso, c'ha da dentro de vino! Picciocco su bene noi!
3: Gli azzerriao cucco. andè da conca una macchina beccia parcheggiata accanto ai suzzilleri. Aggiuta in mia a spingere questa macchina contro di Isus! Si viaso riuniso a girare sa macchina. Con s'ultimo sforzo, disperato, e ho cominciato a spingere sa macchina a faccia e bordo su, che si viene agattato su troppo attrado dei tavu succedenti. Sa macchina via partita contro Isus, streccando a gallincuno e obbligando esatro su a tornare a gobo e evitare desi streccato su Isus puro.
6: E mo i baci zindi!
3: Gli azzerreo bravara, sunterisi che gusto si torna niente a ziai, brenus e doboresi.
6: Non si voleva subrubire noi, e chi provesse a tornare si truccasse in sosso su!
3: Su manno si è gettato un occhi dura vrene e odio. Ma Savini gli ha fatto gay con sa conca, comprendendo che non tenia d'altra possibilità.
7: Ma noi è staccabata in noi.
3: Gli ammorrungiavo andando sindi con i somini sussu. Zesu torraso su zillere, tutto truncaoso ma pregiaoso, de su chiaoso fatto in parisi. Ci diaoso de hai vinto a battaglia, nostra guerra. Questo sbordo su potente torrai. Pino ancora sul locao, si attorrao grazie, sa tutto frangi frangi.
4: Non scio come ti ha fai, come te ti ha fai. Non scio come te ha fatto, picciocco su.
3: E now.
4: Sei stato so incredibile, sì. Non ho mai potuto immaginare di tenere amico, sei coraggioso, su.
3: Non ti preoccupi, Sivino. E ha risposto Cucco ponendo in una mano a pizzo di sabana. Zesu una famiglia. E i famiglia s'aggiudanta sono con satro. Ma noi, dopo su pensai a commenti, vado a tamparai ancora. Non potevo permettere che questo sbordo su diventasse sa vesta. Un merì vi assezio a su bancone di stuzzilleri di su rocco con Franco. Fioso arregionente a pizzo de su macchiare sa vita e de sa battaglia nostra contro questo sbordo su. Poi Gresi chiese a Ranesce a imparare il vino voi sempre, Franco, gli ha preguntato. Franco gli ha sospirato e ha buffato sul fondo del suo bionietto che ci vede in sadassa.
7: Non d'uscivo, amico mio, gli ha risposto. Spero che ci desaffai, ma a volte se penso che a sua vita sia da scegliere uno grande tontezza. Canza zen super uno, né nosso, non c'è da vedere su ad arrangiare.
3: È vero, su, di annau. A volte se mi pregonto che ti balli sa bene a battere l'aipoca all'incuna cosa, quando sul mondo esti a ici, Franco mi ha castiato in isoco su annau. Ma è proprio quando tutto parli canza de spera, che te peso battere l'ai, mancai de bruso. Poi ta, chi non combatteo su. Chi non combatteo su noso, su può cambiare cose. Chi ne dà da fare su posto nostro? In questo momento Pino si vi accostava a noso con una faccia tutto pregiata, fu d'imbriaga bottua.
4: Picciocco, su, si bollo torrei, grazie ancora su, posso che si fatto con me.
3: Iannau.
4: Che na de bosatro, su, mi ha attaccato in una cunetta. E mancai su benitori siate sempre niente con me. Io che posso contare a pizza se bosatro.
3: Però, questa mattina notte, questo sbordo su despacciatore si vianta d'orrao, su brasare rabbioso su voi. Nanti si de poli comprendi, ti avessi i succedenti, in tavigavo a Pino, e si diventa andauso. Franco e Deo si sono castiauso, disperauso con sa bucca sparrancata. Non sa cutta va in nota. Deo non d'uscivo che sa vita è mala o è buona. Prumava. Buona, po di dessi. E comprendo pure che non sei su bonus a fare nulla. Mancai io su combattio su impari a Savini su Mavi e sa di moria in tabinto. E noso gli ho perdio. Su mondo esti una roda che ha in senso e a volte se mancai ci prova, le cose non cambiano su proprio. E ici su zileri su brocco e torrao essi su solito accuglio po i bisus arrogauso, i scorus segauso. E le anime strumentate. Ecco, e noi che si sono contenti di tutta questa storia, intendo su sapore maledetto di questa sderrota e di questa amargore. E sigo a mi preguntare:
6: a te serviva tutto questo casino?
0: Se si ascoltando iscritto su programma che dona da Boggi a sa poesia in lingua sarda. Thank you.
8: Vanna Flore dedica la sa poesia sua a su binu, a su fragusù, a su pregio de du buffai, ma sempre con prudenza, si uno teni scroveddu. E in carrerendi de custu tema, ndia usavo di sbodiai un ubiagi de vueddu sa capiausa su binu, cominciendi de sa bingia e arribendi vinza sa simbraghera de chi ni prudenza non da tentu buffendindi. Ma su tempus un nostu no esti la canau, e duncas ne usabì una variga scetti. A primo a primo, chistionauso de su traballu chi si vaidi po incungiai sagina, sa binnenna. Binnenna da riba de su latino vindemia, chi esti una descrizione crada de su chi inditara. Esti di fatti su nuvo edo compostu, sa primo parti esti vinum, chi vuol dire essi su ribuffausu, ma in questo contesto inditara su frutto de sabidi. Sa de duas avartisi esti unu derivau de su verbo demere, e stannai abbogai, chi est ancora unu derivau de emere, pigai. E dunque, su latino vindimia e su sardu binnenna, non funt altra cosa chi non una spiegazione crada de s'azioni chi descrinti, abbodissaja. E passausu dunque a su frutto de gusta regolta, saja, agina, agina. In questa toppu, i sardusu, probabilmente sena desindabizzai, antimprea una figura retorica che dinarausu sineddoche, e stannai su de impreai un vueddu chi indita da una parte po chistionai de su dottu. E difatti si su vueddu agina, da riba da de su latino acina, chi deni di su sentidu de granu de agina, cusu che in sardu esti su bibioni o pubugioni, e che in italiano di naranta acino. Duncasa, e usurigau su nomini de su grano, po chistionai de tutto su frutto. Uno vueddu con sa matessa origini, d'impreanta vinzasa in su rabu de susu de sa Calabria, e mi pensa in Sicilia vuru, cassagina di naranta racina. Ma mi so de più d'orai a crei, su vueddu racina, da ribala de su latino racemus, e stannai agina tottu, commenti su francesu resen. Passausu a cussu mumulloni de pibionisi chi unu danagi mantenni da attaccau a su vundu de bidi, e chi esti su riandausa a segai in sa binnenna, sudroni, budroni, gudroni, butrone. Esti vuoi interessanti che esti uno de cussu su chi, mancai a ribendindi de linguas antigasa, no a rilassau a restu per uno in linguas de oi, francu una eccezione che sapannai. Duncasa, su vueddu dibenditi de su latino botrione, chi viare un ocultismo, e duncasa fueddu de prestigio, non cosa de chistionusu di ogni addì. E il latinusu di antarigau de saregu botris, e stannai budroni. E a vecchi dorraus agattai gustu vueddu? D'agattausu in su nomini de una malaria che vai di frastimai ai bingianterisi, sa botritis cinerea. Cussu mucori chi divori di bessì in su villu de spivionisi, e che in sardu divore usunai unu genericu sabesta, chi balli di vuru può tra malarias, o pesta murra, con riferimento a su colori de su ginisu. Mi pare di interessanti aggiungi chi, budroni, esti puru suri di narauso a esisteddu su chi, in giai dottus in linguas neolatinas, germanicas e slavas a vuru, di naranta pleiadi, con canqua variazioni de pronuncia. E già che Deus arremonausu prus e prusottasa, arribausa su unidadi de sudroni, a su granu de sagina, a su bibioni o pupuglioni. No è claro de nuiechin da ribidi, ma pare di sia originau de su vueddu pupa, considerate una cosa viticca. Podeus unnai chi bibioni, a pibioni, si nada da de una maniera de tessidi tradizionali de Sardigna, con origeddu su rindibessinti rilievu, commenti rivessinti pupuglionisi a componni di una figura. E pupuglioni, o mellusu, pupuglioni de sa gula, esti una dei formas a porremonai a su organo chi deneusu pendibendi in su gutturu e nos aggiura da ingurti e a produsi sonusu. Acabausu gustun contigeddu con su ridoiari in mesu de su droni e su bibioni, e stannai cada uno dei scambigeddusu de unu droni, cada uno dei stronigeddusu pitichedusu chi du componenti, e chiavi piu mi bragia da dosu appai a scusi in sintesi de sa binnenna. a cussu in mogru di narausu scricchilloni. E con quest'ultimo vueddu si saluru e si intendeusu sa travotta. Adiosu.

0: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Tra poco, special podcast. Oh, oh yeah!

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero. In quanto io ero un'area manager di successo che per ricevere questa promozione ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo, mi sono trasferita a Roma. È stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero. Ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto: un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. Quindi cosa fai tu il giorno? Vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo. E quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso. Quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
1: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
2: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che alcune, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte, cioè: ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti una risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
1: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
2: No, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto: sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
1: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
2: Allora, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vivi. Per il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono. Quindi mi dicono: cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande.

0: lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è fermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu hai la mente di trovare una soluzione è difficile, no. Pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
1: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina? Dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
0: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
1: Oddio, mi sto emozionando perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
0: Sì, è verissimo, infatti ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. Non è semplice a volte farlo, però rientra proprio nel contributo che io voglio portare in questo mondo, e quindi sono molto felice di averlo fatto e mi emoziona tantissimo, grazie davvero.
1: Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, Sabrina. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per il libro, per i tuoi prossimi progetti.
0: Sì, grazie davvero, grazie mille, grazie per questa opportunità di poter condividere questo che è un pezzo della mia storia. Sono profondamente emozionata, si sentirà dalla mia voce, proprio perché anche questa è stata un'emozione molto forte per me, quindi grazie e quindi ciao a tutti e buon ascolto.
1: Grazie, ci sentiamo alla prossima puntata. Restate connessi e alla prossima.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: What's up? It's DJ Licious and you're listening to my brand.

0: il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasily Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015

0: L'indice presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: What's up? This is Matchy, and you are listening to my brand new single Coupé featuring Jay Nala on your favorite radio station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Scritto da Max Martin e pubblicato nel 1997, è uno dei singoli di maggior successo fino ad oggi, raggiungendo la posizione numero 3 nella UK Single Charts. Fu certificata disco di platino negli Stati Uniti con 2,1 milioni di vendite. Per creare il video musicale, il regista si ispirò a quello di Thriller di Michael Jackson, creando una vera e propria parodia di quest'ultimo. Ora alzate le mani, agitatele come se non vi importasse, e se volete festeggiare fatemi sentire le grida, perché dobbiamo farcela ancora. Siete pronti a ballare con noi insieme alle note dei Backstreet Boys? Ascoltiamo insieme Everybody!
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 16 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ventenne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane trasportata in ospedale in codice rosso non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nopo, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mira.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Col limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: One, two, three, let's go!
1: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Unica Radio. Le 17:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri Tajani, nel suo discorso all'ONU, ha dichiarato: «Un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa». Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio, Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita per cessione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio: in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso Cagliari. Nel pomeriggio saranno presenti controlli della velocità nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese in provincia di Sassari. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo a semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente
1: unica.
0: Unica Radio, app.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più di

attività di vatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna, imprentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestas, sa stagione de sequestros, fogos e alluvioni, disastros ambientalis de hoy, cerchetos de Estado, errori giudiziarios, de su passau a su tempo nostro. Tutto gusto, esti Umbras de Sardegna, un podcast de storias, con oscaresci su Ghiestettio e castiaia innantese.

De un'idea de Andrea Deidda, produziu de sa sociu culturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonicu Mauro Bess. Ha riscritto su conto de oi Manuel Scordo. Du contada Elio Turno Artemalle.

Di questo fatto c'era contesto in un'altra regione d'Italia, ma sotto dei riflettori e delle telecamere nazionali, scese in questo programma televisivo su Vicchetto, su chi passa a Sedazzo, Dogna Andizio, Dogna Vinnicca, e scaso su De Crona Canietta, forse si diantesse ancora chi stia onendi. In studio mancai c'antessi esperto su cercando di comprendi, poeta, con sa mamma e con su babbo, condannato a 20 anni su depressione per omicidio volontario aggravato in concorso, può essere acquao su corpo su di una persona immorta, poi incendio doloso e simulazione del reato, antiboccio sa villanzoro de 20 mesi appena.

Ma sa storia de Esperanza Lara, e questo è il suo nome de sa creatura, l'hanno scritta in Sardegna. Sa vita corsa sua, da passare in un furgone fermo in uno dei sparcheggi dei supermercati e dei scresias in Sbidasa a in giro de Casteddo. Sa morte sua, con mano de su babbe e sa mamma, e su zeria al largo de su programma televisivo, atteso de schi forzisi e ante si pozzi agattai su motivo di tutta questa violenza. De Speranza, Lara, a simbresse, non teneu snuda. Teneu snuda voras a de un ugonto de grona canietta. Ne manca ni spaperesi de su processo. C'è cosa vo comprendi quando commenza da sa vita de questa pippia. Non c'è scritto sa di che nasce e ne manco sa di che è morta. Posso dare di narra scettica vorrei attendere per so manco 20 mesi. E chi si rende del suo omicidio c'è scritto scetti, commesso in un luogo imprecisato della zona di Cagliari o dell'Interland in epoca prossima alla seconda metà del mese di novembre del 2018. A sola di fatti se il suo corpo o finza sa ossuso da sa bibbia non date mai gattà. Nessa esistenza da Esperanza Lara, si bene randisciri su 23 del mese idasa del 2018. Este sa notte a innantisi de sa notte de Vaschigetta. È già iscurigao. Quando uno sterrao de Giorgino si fa di casa a luce de di, poi spampasa che si indipesanta di un furgone bianco posto a fuoco. Este un iveco daily fatta domo viaggianti de sa famiglia a Roma. Slavko Seferovic, sa compagna sua Dragana Ametovic e 5 villus un zoro. E mese costoso, sa villigedda e Speranza Lara. Pruso manco, 20 mesi. Un omini curriri a disispero ande su fuoco. Ci crea da averri isportasa de fianco e appostisi cussa de palasa, ma è troppo su calore. Ai spiscatoresi, chi currenti, può da giurare, disabogina anta gittorio, a entro c'è filla mia, e Speranza e corcara anzu sedili. In gunise tutto, a pago dretto, c'è stessa mamma Dragana, esatto su velo, su petticos. Se sei su stesia, su 5 minuti, su può bere, su scuricatorgio. Raccontai appustis e su corridores e ho sbio su voce se ho storrao su ago addirittura po' da sarvai. E questo da ripetere a tutto su. A Giorgino l'ompente una scanto squadra sa de pompiere, sa ambulanzia sa, de su 118 e sa polizia. I svigili del suo fuoco fanti derotto poco e tanti storia su fuoco, ma quando è tutto storato entro del suo furgone. Non ha tanta manco un arrasto di sa pippia. C'è da pappare su calore. Non ha una calincuno. Ma questa cosa, sa polizia, non ci crea in meta. A Giorgino arribantesi specialista sa de sa scientifica e si investigatoresi de sa squadra mobile che vorrogante, sa minuta. Su chiesta barrao de sa macchina bruciata. Ma de Speranza. Manco spero. Bene analizzato, vinza sa su ginigio. Può dire che in mezzo si era barrara alcuna traccia organica, ma nulla. Quando questo furgone ha piegato fuoco, a intro non c'è via nessuno su. E zanto su. Cali essa avviene che ha fatto Speranza? Questa è la pregunta che i poliziotti su questa squadra mobile cercano di loro esce.

Povremmo interrogant a su babba e sa mamma, a Slavko e a Dragana, che repentinti a orroscirura, canti la salsa per piede su zezzedorgio denante e si funti stesiao su 5 minuti su scetti. Apprettato il poliziotto su, Slavko donara una spiegazione che sa capo però era bessira pillu che sono a faula. Conta la detenuta un deppiro de 9.000 euro su, con due rummeno su, per una partita de droga. Nara dessi stetto zighiu e dessi bi una macchina con due persone sa entro, poco prima del suo fuoco posto a Siveco Dele. Secondo esso, in due rummeno su, anta bruciò il suo furgone a fencazione. E intanto furava speranza in questo 5 minuti che esso è stato andato con sua famiglia a bere su soli calenti. In proso, poi si fa i crei, narrara ai inquirenti si commenti fiantavato su questo sfurone. Uno anche avviava un uomo grosso di uno scorantanno a pelo sbianco, pieno di aneddo in mano, che teneva da una BM funietta. Narrara che questo uomini si anticerta con esso po' questione si de droga. Però non tu sessi bius bene in faccia. Si che nel suo reposo, Slavko aggiungere a suo conto altri particolari spuro. Questione era di sa droga recuperata po' conto del rumeno su de mesa mattones e del viale Boncammino e di su dinai che custo su dianta essi lassau, sticchio in uno scanto loco su de sa città di come ti paga per su traballo fatto. E questione. Fuetera di questa partita de droga immaginaria, non pagara, e di questo deppero de 9.000 euro, che è su motivo, poi esso, de savura de sapipia. Un conto ben intesso, ma preno de vaulas. I investigatori, se non credi, mancano vueddo de su babbo de speranza, e ne manco a questo su, che narrerà sa mamma, che confermerà su conto de su compagno. Sa polizia. Ti immendi che sia succede che alcuna cosa del malo, a saper pia, predispone addirittura l'accertamento. Ponente sotto controllo il telefono e ponente microspiesa. Interrogante sparenti, gli amici, gli sconoscenti di Slavko e di Dragana. Può comprendere a un defunto andausi di esprimere questo incendio e, più che tutto, di tanto tempo, manca la saper pia.

debba sentire all'estero appello espremos faulas, espremos un coerenzias. E il poliziotto su boca tal luce che a suo furgone che ha piegato fuoco a regalo de sa caritas poi famiglia sa bisognosa fi rassicurato. E che Slavko, una valiga de ora sa prima che si piegava fuoco, fi era andato con un ampù di getta de plastica sul rifornitore de brazza de ferro un castello a comporare benzina po' d'uso e 51 euro. Gli spiscarores che vont intervenio su primo su a giurai a Slavko a distruggere il suo fuoco, secondo le testimonianze a ricordas de sindacarores, mi antano de e sentendo un frago forte de benzina accostato sul furgone e de non essere più nessuna pipia. Un'altra testimonio puro, ascoltata da sa polizia, gli ha declarato di non essere più sa pipia già is dis primus de sa tragedia. Su mangiano de su 23 de mese idasa, quando l'otto sa famiglia ve l'arribare al suo parcheggio, sa pipia non c'è vero. Sa mamma si viene a giustificare, non rende di essere la Sara a sa iaia che viene andare a Civita Vecchia, ma le indagini si antinegano questa versione. Tutto è sfaulasa, contarasa di suo babbo e di sua mamma, benenti negarasa, andando innanti, s'interrogatorio. Medasa, dessa comunità di Rom, interrogato dessa squadra mobile, conferma che già dessa capo di Donia Santu, sa pipia non ci vera. E suo babbo e sua mamma narranta a tutto su di essere posta in un istituto, in un collegio che non si intendeva bene e ad ogni maniera che aveva malaria. Che anche a fianascia prima del suo rebus. Non dico mandante a sa conca e scambas, gli raccontava sa gente. Non rende di essere lasciare in un istituto per curare. E in verità, era una scusa a cuai che aveva sparessa o che aveva morta. Ne sa capo di Donia Santo. Tempo su, che bene era mancai e speranza, finza sa a suo momento del incendio, sa famiglia a Roma si comportara commenta e sempre se comportara. In meda sa, dos binti a entro di suo furgone parcheggiava un bonaria o in altro su luogo, accanto a Castello, ma sa pipia con esso su, non c'è mai. Calicuno parente a Dragana e Slavko, dos scritti canta poeta e anta la sa villa anzi istituto ma esso su circa anta de cambia chistioni na rendi che non si divori anta occupai per uso po' amore de su stato malo che tenera sa pepea.

desindagines e desinterrogatorio bessint a pillo manera grada is incongruenzias a des versiones de su babbe de sa mamma. Convocant a sa coppia e dus interrogant a borta smeda is investigadores e venint apprettaus a nais a veridare in conto de sa villa. Esso a respondente a is domandas si traiscint, si correggint, cercant de asseliare in respostas. Este in sa sala di aspetto de sa squadra mobile su 24 de mese idas, che ben è scritto su capitolo finale de sa storia de Speranza Lara, sa bibbia.

sa aposentu e prenu de microspijas. Dragana e Slavko funte in foresa de suffizio, pispisanta, cercante de non si va comprende, concordanta sversiones. Dragana, mamma de cinque villus, tenere 28 anos. Invece d'essere premare, trista, po' sa morte de sa villa, e frira. È bene bene sentito. Quando è stato atteso de spoliziotto su e de chi non da vorrei bere, non digala ne manco una lacrima. Quando su Mariru, intercettau, di narra che si deppere vai bere per angende, essa si piccherà bussinarasa e si fare sofferente. Funte isotto e 23 da mangiano, quando il microspia si apposta senza sala de abettà e de sa questura, acciappanta sa conversazione che era donai si investigarore se sagrai che bograppi lo sapere dare. Slavko est in pensamento poeta dimmi che a sa villa de Sesannus mi era pure scoffiai spoliziotto su ca esperanza non fiera entro de su furgone quando gli appiga un fuoco. Sandosu, in sola che circa la degatta una soluzione, ci debba essere de buca una frasia che sa prova che incurparà esso e a sa compagna. Naranta, che resta sa villa de Sesannus è tutto addustraisce che fai comprendere su che antivatto. Pago secondo s'appustese, Slavko fa una confianza, voce bassa, casi casi mormurata, come te, che con tu sfuedo su, non tu per intende manco esso. S'accosta la dragana e dinarara. Non eres nuda, despepeus, dappo impiccata, e poi ripetiti, dappo impiccara. Ai ci non soffrire. Beh, una confessione plena, che non lascerà duda per una. A suo babbo e sa mamma, tu s'arrestanta. In interrogatorio su de convalida, e andando su processo de primo grado, Slavko e Dragana, si da passanta de palancosta, e arribanta si incurpa de pare pare. Su babbo, che commenzu si via vi causa curpa, cercherà de negai. E sa mamma, frira, e lucida, fissa in aula, si gira a fare sa parte de sa vittima a maneggiare de su marero, fende vinta per non uscire nuda. Ma sa capo il savoro, si piccherà sa curva.

un gioco de sprecos, de quanto sanno a pausa, de frasi non narrata, de confessioni fattasa e negarasa, e lo permette in tan nessuno de comprendi e te serio de areros. E itta su babbo e sa mamma de speranza, antenendo su coraggio de vai. Questi su 15 dei capodanni del 2020, quando su giudice delle udienze preliminari si corretta abbreviato, condannerà babbo e mamma a 20 anni di galera, posta morte volontaria e coammento del morto. Casi 15 mesi appostisi su 10 del mese edas del 2021, antessi giudice della corte di assise di appello di Casteddu ha confermato questa sentenza. 20 anni su Devresone, poi da colpevole desse boccio sa villeggia d'Anzoro e apposesi guau su corpiceto. Speranza Lara, sa pippia, non dante magattara. Babbo e mamma non ante mai nao con sincerirare e tanti fatto. In un'occasione, Slavko e annao desse fatto sparesse su corpiceto desse villa ponendi do in un bandone e ci desse gettato al rio Manno e nuda, ma è circa sa fatta sa finza sa con i sommozzatori non ti mai donato esito per uno. Su corpo su dessa creatura non ti mai gattato sa beridati smotivazione si degustazione in mala non da santi mai a creare sa. Ma in beridati cali motivo ce le si vozzu essi può portano babbo e mamma a boccili sa villanzoro. Speranza aveva nascita prima del suo rempus. Forse si scetti gusta e stetti ai zogosu del suo babbo e sa mamma sa colpa sua. Non si vorrebbe muovere, tenere bisogno di seguire in ogni cosa. E per essere attenti a pros dei sattrusu, tenere bisogno che calincuno danni naia da poter paciare il suo pranto, calincuno te distregi is lagrimas quando vi addormia. Sosezzi torgio dei cotti furgoni e vecchio teile. Ma is manos che da te pianta per assai, is proprio manos che da te pianta aiutare a affrontare le difficoltà del suo mondo, non ti fermo a sapere. Non ti impedisco di poter conoscere il suo mondo, di poter vivere. E questa è la storia di Speranza Lara. Non aveva più fantasma, depruso manco 20 mesi, morta di suo babbo e sua mamma in un luogo che non uso a in giro di Casteddu, la seconda metà del suo mese di Donia Santo del suo 2018. Questa è la storia di Speranza Lara, che roccherà da contare finché sa quando vai bevi a su mancuna tra te. Hai ascoltato Umbras de Sardegna, un programma prodotto dessa socioculturale arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è di Andrea Deida, che ha riscritto sconto su questo programma in parisi con Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Loddo. Sa voce è di Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico, Mauro Bess, po Terra de Punt. Esperto su de lingua, Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongio, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna, imprentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.
11: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa vaina è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprenta s 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma di Paolo Carboni, a incuru di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. I came home late last night with
2: whiskey on my girl. Oi puro, partito a traballare, Oh, Deo, dopo una disabilità, che questo traballo mi piace di. Ma, meda, mi piace questo Deo, sono sempre guidante in Sardegna. Poi, tocca da pensare a tunai, che questa compagnia, da postale si, fai viaggi intercontinentali, si mica scetti in Sardegna, una volta. Mi è stato a sa prima volta, ho fatto servizio per andare a Sisula de Santo Perdo. Deppia portare questa famiglia da Genova che andare a salutare i parenti a Upais, a Carlo Forti adesso. Questo professore che vi accompagna a Castello mi ha contato che in questa vita non funti sardus, che devi andare a ribaso de Sisula de da barca, mi pare 200 o 300 anni fa, era originario de Saliguria Viscaroris de Dunia e Corado, che anta sa fine che ha buon remedio in questa parte del mare. Non potessi immaginare sta spramma, quando, cioè, ancora mi spra, quando ha fatto arziare su postale in Sanabi, cioè prima volta, ha fatto che l'hai spasseggero se Deo saparrà, una volta a entra Sanabi, a su posto de cui la vuita Deo, non mi faccio manovrare da nemmeno. E poi, poi chi sarà a fondere, il suo comandante, del suo furgone, non può mai abbandonare il suo postale di cosa sua. Ha posto la mezz'ora da Sanavi, che poi ci pianti su onda, ma uno va con te, dopo le prendi, ma a un certo punto si è firmata, bella bella, si è scaricato. Tutto il cristiano, se vettura, si è subito torra. Torra finalmente spasseggerso in noi de pintessi, in Saia e su postali a un certo punto via da Aupais. A razza spanto, Saida è commente ai nostri, sono uguale. Non mi pensare che Saida poeta in Liguria, Deo non ci sono mai stati. A razza è loco bello, in Ibiasa, strinta, sommine, sa femmine, sa passilenda, l'irgus, ora, oru, ad omus antica, sa elegante e colorata. E funti commenti a noso questa domus, grazie a te da sa spantosa se noi spippiuso giocanta pregiauso e fianti identico sei nostro su dei pippiuso. Un florigio stravanotte e matta se prante si indogna a renconi, corte e giardinus, che funti uguali sei nostro, sa poi spanderas, ehi banderas, indogna ventane e balconisi, ma a me da mezza da rubia se blu, ta bello, in noi buru, su coro de sa sardina. Ma t'ha c'è scritto in questa bandera? Semu de Sena, semu giuvegi, semu giu antichi. Forza Genoa, forza Grifoni, Grifoni. Genoa un club pai. Su coro mio, mi dà ricordo. Si verrà fatto pitticco pitticco santo Gigi Riva, vedrò una conoscente su che funti venti. Funti con mente è noso. Ma funti con mente è noso? Ma quando mai? Spasseggero su alligro su pregiaso, che cosa su vienta, c'è cioè, spibioso. Non mi divorei a cattare un maglia rosso blu, ma adesso Genoa, dedando, quando andavo a Sestero, la Maddalena, Arborea, Salighera, Fertilia, in su furgoni, ci depintessi sempre Maginetta Zadè, Ranieri, Matteoli, Gigi Riva e finza a Berlinguer. Poi da
3: non si uscirà mai. Ai ci esti. Oi, oi, oi. Tutto questa cosa che uno, che un autista commenta, mica commenta cuss'altro, straullo pureschu, cuss'un mano un mano che ha avuto il reso, che è tutto l'aria condizionata e le optional. Deo, torrannai, mi do. Deo impero, sempre i papperi poca stia in noi che ti posso andare. Questo è tutto Google Maps e Fruze, ma da Fruze, no, ma così, non, capito? Questo che stiamo. Ah, ci sono busy e chi tutto. Ma dai, deve essere analogico, questa digitalizzazione di fondo di su ce lo vedo.

față s-a sucea liga mă și-a varma libeza îndizogută de rea nu feță sub ricu uitați sbregunciosu uitați mică su nervu oi mi mica racantai gusta canță bajica de unde ni da pregotta me șrobeddu miusu e tocca ca incarrerau su gusta diri de traballu in noi in su postali blues, vom mi vrace da naia sta chestiona da mio, ostali blues, mai tasco fau, dunau e mi dunau asso asso, tasco fau, faccio un traballo che mi potrà conosci, genti noa, genti chi arovi e genti chi mi contra e ti si sconto cosa sa, e me commenti vari gusto collega mio, pittoni di Nanta, pittoni. Toni, se ficchetto, te uso curioso, se ficchetto. È una bella differenza, essi curioso e non ficchetto. E tocca, però, mi piace, questa cosa di viaggiare, di pigare e pattini e conosci gente nuova. E pensai che c'è sti gente che da paganta può viaggiare, che poi si può viaggiare a macchina, a bicicletta, a motorino, a elicottero, a motoscafo, a remo, su arrora, senza geo. On the road, Nanta, in Saia, ma si può viaggiare in Sugeo, Mesarro, sempre ad ogni maniera, qui sciroveddu so si può viaggiare. E oi te pandanti picai, gusto su dusu, gli antinau, però non mantinau, funti frimus in una piazzola, andi a chi funti in 695 funti frimus in una piazzola, ma te lo que pandanti picai dusu, ma teu. I domanda, si spregunta, da sa fazzo quando tu subio, sa gente, quando te patti, Deo, su che minanta te vai, fazzo, su svizzero mannao, tu, quando ti nanta un luogo, patti, vai, che le pittoni non morrungia, e Deo non te può morrungia, tocca quando avidi itta e chini di te pubicai.

0: Fai un messaggetto là. Anda a indicare Dusu a passanta. Ancora pretto. Guarda, per sabita, no? Proprio loco. A me questa cosa mi fa andare sempre a base d'olio, andai pure loco su noi si va a pantare questo pasticcino su bello, su papi? Fammi tu su papi. Accende stuno. Uno manno manno. E un altro pro pitico ma lava là. Saluti e prenotavo postali?
1: Eia,
2: buongiorno.
0: Saluti.
1: Saluti.
0: Arzi ai picciocchetto su.
1: Andi Arzio. Da palazzo.
0: No, da pedazzi e noi due su. Da parra in palazzo, buttare un attimo, non potete parra, butta deu se uno che ci tiene da serrese a sa privacy. Uno andave. Qua a palazzo. Arzi ai. Beh, pregere in mano, dammi denante a lei, e te denante a tu.
2: Ah. Giovanni,
0: e tu?
1: Enrico, piacere.
0: Enrico, noi siamo andati, piccioconi, sì.
1: E siamo andati assantati.
0: Assantati? Ah, sei santati, sei tu?
2: No.
0: De lui sei?
2: Di Caragnani.
0: Caragnani. È un furri atroce in sta zona da santati, giusto, Estin?
2: No, proprio la. Ma tu la conosci la geografia della Sardegna?
0: Ci può contare, che non la conosci te.
2: Mi pare che è un bene.
0: Caragnani
2: è in Gardura, accolta a Tempio.
0: Caragnano!
2: Caragnano sei in italiano.
0: Questo è galloneso di questo superiore. Questo non scherza. E tu è un mascone di noi stessi.
1: E adesso Casteldaio.
0: Casteldaio.
1: No, ma vivo in Gallura. E lo santo.
0: Aspettava qua.
1: E se stai andando a Santati.
0: Tu sei da Santati? Vivi in Cuni?
2: No.
0: Di noi vivi in Cuni?
2: Io vivo in Cagliari. In Casteldaio.
0: In Casteldaio? Aspettava qua che mi sei, se non va questo un bullone di sciroverdo, su dunque a uno gusto a Enrico di Nanta, perché tu vivi in
1: Locus Santo,
0: Gallura, tu che sei invece a Galluresu vivi in casetta 60 e 60, vabbè, devo questo dopo comprendere, ma ascolta, ma su scevero cosa tua de Castello di andare in suo capesuso, ma voi itta, ma voi itta.
1: È una storia lunga, no? Una tacca a bau spruzzo,
0: no? No, questa strada è lunga, se sono andato a Basanta, dopo si arrivai a Santati, è lunga, che non ci sono con un emuso, devo, ma macchio, su traballo di autista di spostarli se sti... Ti gallenta di bronzina, sa, non scendi da sa macchina, ma dai scioperlo puro. E dunque, sa, narami.
1: Allora, i muovi si sono andati a Santati, poi tu accesti sa domo di Giovanni.
0: Ah, poi comprendo.
1: Ok, manca io subivi a Castello. E tu ti sei calato, poi ti sei amico, se vuoi l'ubbiri questa domo.
0: Ma aspetta poco, poi prima di venire questa cosa. Ma, è sto zinzolo così che ci stingoni. Aspetta poco. Botto. E via stanenti, dunque se sei andando a Sant'Anna. No, ma questa pregunta mia, vera, ma voi te de Casteldaio se sei andato a Locusanto in Gallura?
1: Vuoi te come ti fai sa vita, no? Come ti scansoni sta canzone dello Stramazzotti?
0: Calie.
1: Le cose della vita. Le cose della vita.
0: Ah, si cambiavo.
1: Ma mi intendi, se mi ci si accosta.
0: Ah, mi si cambiavo. Ascolta, ma... Come ti dice a gatta se in Locusanto? Vivi in Bida?
1: No, devo vivemo in Bida e poi vivo in Susato.
0: E contami, ti avvi da vai in cui? Come te devo... sul luogo? Asi con tu gente?
1: No, gente.
0: Vuoi tu come te? No, su sì.
1: No, de Bruso.
0: Ah, de Bruso?
1: De Bruso. Sì, no. Vuoi come te no, su a Casteldaio? Che non lo Casteldaio, ma de Bruso.
0: Ascolta, ma come ti dice? Asi ha capito dei amici su. Se si entra in questa comunità.
1: Lì con un amico mi sono fatto, conosco gente, poi vuoi essere sul traballo, vuoi essere sul vicinato, sa gente è bellice da me. Dai,
0: contami.
1: Adesso arrivavo in Guni, fai che sa prima di che si arrivavo in Guni, vamo scaricando questo scatolone di questa macchina. E vemmo in vita.
0: Anti intendi un fraga campidanese.
1: De Casteldaio. E vemmo in Guni con su scatolone. Mi furio ci via questo biciceto, troppo belliceto. Con il suo riga, un pacchetto come ti narra snosso, a parafango.
0: Che se mi tocco, mi tocco, ad intendo che sono un stragazzo strano.
1: Su zogo, su bello.
0: Brillante.
1: Sì. E mi ha rifatto, piacere. se si presentava, mi ha donato su beni benino. E da questo momento manti
0: piega
1: commenti a fillea anima, è troppo bello.

0: su lo che custu, ecco, là, là, in cui c'è stu a roulotte de pintessi turistas. Ah no, non fu ti schimmati zir... Oh, ma... Aspetta, tiro freddo.
1: Eia, scusami, a po' di la freccia da trigari... Oh, uno che non si inquieta, a po' di la freccia da trigari, ma... Mi fai parcheggio qua. Sannorisi, saluri.
2: Saluri.
1: Saluri.
2: Saltista, fustei da penne, una sente per negare.
1: Ah, sei, bozzato che ti tirerò
2: su. Ehi, ho fatto un guasto con sta roulotte.
1: Sei sta roulotte, turista, sa?
2: No, non è che sei proprio turista, sa? Sei su girente, ma non sei proprio turista, sa?
1: Ah.
2: È un'altra specie di gente che gira a mano e turista.
1: Non è turista, ci arraccedi questo, signore. E insomma, i... Pure se provai ad attaccare la roulotte sul gancio traino.
2: Mancai, non si era porre per fare, se fai arrivare a... Però...
1: Ma Deo, sei una sabbeccia, tanto se fai questa cosa.
2: Carica, non ha voi.
1: E carica, però fa sapere, dica lo se pago questa sta macchina, aspetta, ma qua, però fa sapere, pesa, trecchioia. Graia. Mi pare che potevo solo tre, però se partiti, torno a partire. E mo mi devi pesinare, andi doppio se andai però.
2: Famoso cicchendi, un luogo può fare un concerto. Poi certo.
1: Ma i tabita dove posso andare?
2: Roba, i tabita fuori.
3: A Cavuterra
1: andai. E tirosi! Con che Cavuterra, in Sandus. Sei pronto a partire, Deo mi presento. Deo sei Lorenzo Cucci, tu.
3: Roberto Massa.
2: Andrea Mur.
1: E sei il musicista?
2: Sei un musicista, sei uno duo. Sei un duo che fa anche uno duo.
1: Uno duo. Ascoltai, Pagovago, ma sei sì a roulotte, vuoi che girottai a roulotte, vuoi suonare?
2: È proprio comodo, si portava su sta domo infatti. E hai che si sta in caso, si passa in caso.
1: Aspettai, Pagovago, che su gancio traino non riuscivo che Dio si collegava bene, ho dubbini che su in carrerendi non senza 195, noi conti camminendo in mezzo. Te ne passi.
2: Aspetta, manco male se che non è una ziara, poi che si sgancia, la tocca a spingi, da più mai.
1: E ta, fammi se, musicista musicista sassese, età tipo de musica varese.
3: Non so se una sua musica beccia.
1: Beccia? E de musica? Ai un mio uvia beccio, però non bisogna molto.
2: Ma questa non è musica beccia stante sana.
1: Non è stante sana.
2: È beccia.
1: Non è stante sana. E tu non è musica beccia.
3: Se no sono musica che si è suonata negli anni 30.
1: Negli anni 30, babbo di su 33. Non fai manco un ascio. Manco un ascio, babbo. Ascolta, Vago. E mo se studente a Capoterra si sta andando a fare un concerto.
3: Un concerto.
1: Ah, cioè, ma aspetta, Vago. Ma devo se quando sei sazioso. Sappo più che fammi sia a chitarra di rara.
2: Certo, portato questa chitarra sempre in fatto.
1: Su postali e mannu e demusa può rifare suonare. Prusa innanzi, ma che mi faresti.
3: Tu giri certo, tu sfadeos.
1: Ascolta, questa è musica anni 30 e testi proprio questa antica, tipo. No.
2: No, è proprio di Aici. È una musica che ho pagato per uso fi facile, sannai. Ho pagato.
1: Pipirura,
2: certo, poeta, è una musica che fa ribaldare, è una musica che trascinante, se vorrei
1: dire.
2: Poeta fu una musica dei zingaros.
1: Certo. Poeta sa roulotte. Sì, a roulotte fatta per te casa, è proprio una musica di zingaros. Sei gitano, non sei in gitta, sei gitano.
2: Certo, i gitano manca fu gente che andava in gitta.
1: In gitta.
2: Forse non è di
1: E mo, gitta, deo. Te ne passa da questo gancio traino, non mi convince. Se prima uso, va a comare, non lo controllare. Aspetta, va a comare.
2: Fai scherzo.

0: Anno.
1: E tu invece de tornando a noi come te?
2: I Caragnani.
1: Caragnani. Se si arriva a un castello. Ma poi
2: studiamo all'università.
1: Ah.
2: Ero un giovane all'epoca, non comprendi l'idea cosa eri vendi, quindi mi soccorso.
1: E
2: ti ho preso un po' stali e sono arrivato fino a Cagliari.
1: Forse con un collega mio, però. Ascolta, e mo di visita vai mo in castello?
2: In castello sto qui la marina. Faccio la guida, però come Enrico io sono con una guida ambientale, cicloturismo, cicloturistica.
1: Aspetta, però, torra, mamma mia. Gusto su che punti
3: fa
1: cicloturismo. Di tenia d'uso o custo d'uso ogni volta che camminasti con sa macchina a una curva tacchi ciclista sappudronauso al numero del 20-25, praticamente di questo su tenere presente questo baballotto che va in TV reale con questa boccicetta tutto su a pudronauso, però mi hanno imparato sul rispetto perché solitamente devo su sono la stimo invece mi hanno imparato che tocca da essi hanno la gentilezza.
3: Gentile.
1: E tu ci sei che a me da volta se non mi primo con questa macchina e tu su va su tu su un prasso quando tu su io ascolta dunque sa ghia de Susatto e ghia cicloturistica e traballa in Campidano
2: e traballo in tutta la Sardegna, in Italia e pure in Europa. Combina ad andare fuori perché noi saldi comunque siamo versatili.
1: È vero, quando sono servizio. Poi di chi no, riuscite a fare sal col testa, no, chi ne può versare.
3: Ma no, se non sono sguidente, se da vuoi sbuffare, ricevi.
1: Dunque, e chi tu fai se una cosa e ci sacco una bussinata. Poi no, poi se a manchetta
2: di
1: rispetto. Poi se a manchetta di rispetto.
3: No.
1: Ah, il comandante di Savetti.
3: No, intanto.
1: Ah. E poi imbruttaisi.
3: No.
1: Tu non ti immagini se canto un brutto da sta gente, canto va a pantare con su screx. Tutto pizzialena in su sedile. A questo svizzero, cadeni dopo punto per questa cosa. Se tu scisi i tavaidi, come si acchistiona i dottu con questo dottu. E ha un amico mio, per questa, poi ti ha fatto sta spia. No, poi ancora. Pantanti licenziato. E ha fatto entrare uno da Capoterra. Un ruffianazzo che non ti immagino, manno, stasiu, questa pappata. È una cosa incredibile. Ascolta, ma Costa Smeralda, Porto Cerro,
3: toga,
1: arrabbiato. Dice mi ha dato la cipa che ha caricato tutta questa gente ricca. Questa mattina che tenenti mancias, ma non mancias in su pantaloni.
3: No, mancias a denari.
1: Mancias a denari che isu su ti carica. Un amico mi ha contato che isu è sti autista in gallura. Che poi vai 2 chilometri su tanto no, uno scante mi l'avrà.
3: Sì.
1: Ma regioca una bellezza. E tutta ici sa gallura.
3: No. No, c'è se sa Costa Smeralda che se sa Costa Smeralda.
1: E poi c'è questa cosa.
3: Poi entra a un pago, ci vunti sbida, come ti agate esatto della Sardegna. C'è te che ingoni che stiano antaghi a Duresu e a tu slogo su che stiano antaghi. Ci dipende che stiano. Poi questa cosa è che questa gente manca e traballara finza se sa questa smerata. Però si crea bevi, commenti si bevi. Narauso, sapete.
1: Aspetta. Questo è frago del motore. Oh Gesù Cristo mio. Aspetta che mi fermo proprio per il suo cocchetto a posto.
3: People see me but they just don't know.

0: always nice when it's understood.
1: Άγια, βιέρα, πόρτου. Μόι, φαρέωσε, όρεσε. Μόι, σε φαρέωσε, μαγκέντου. Δεν χιλόμετρε, του σου. Ο Νοντουσούκη, σα ρεακοντισιονάρα, το τα πόρτου.
2: Ναι, το τα πόρτου. Σε στα ερμπέ η μέρα, το σου πρόπρο περφέτσο.
1: Α, πού πέ, μα τα κόσα, a Cabuter, te cesti cancun raduno de gusta musica, te cesti.
2: Donia Dante c'è cancun a festa, mancai o paghetto guara. E si zerri, anta gente che ora fai, mancai cosa papà, cosa. O paghetto de. De.
1: Cosa rustia.
2: Cosa rustia, certo, cosa può fare, questa è musica che si suonerà
1: accanto
2: su fuoco,
1: su fuoco
2: certo,
1: dai, ci
2: ma vai. Non scelti accanto su fuoco, capita che quando ci funti goia, c'è gente che si zerra, o manca quando ci funti...
1: Po' badai, è proprio, ci mi piace, a me mi piace, perché Taddeo sei un guidatore, però sei un sognatore. Quanto che a me piace, mi resti sempre piace a suonare questa chitarra e a fare questa scuola, però non riuscivo, mi intendo negato, non riuscivo a cantare pure, a poco mezzo a questa canzone, io questo mangiò mi veniva a canzone, questa canzone che teniamo un conca per circa di chi ne è, quanto che questa musica a me sempre piace.
2: No? Però tu scegli, tu su, pure ti imparai, pensa che su chi da bocao a forza questa musica, fu era uno chitarrista che è attento un incidente.
1: Cioè, stumbiu.
2: No, si a bruciare, s'arruolare.

0: uso de questione de email e password.
1: Passa tu, itta di moi singon. Ma devo, mi devo mica, è uno più cosa a costo, hai figato su questa gente che non è buona a guidare. Oh. E musica, e commenti che sia questa musica gypsy jazz. Si canta in inglese o francese, come dire?
2: Si canta sia in inglese che in francese.
1: E basato tenessi un duo, sei in duzzo?
0: Yeah. Sei in duzzo? E fatto fatto se in tre, in quattro o in cinque?
2: O in cinque.
0: Se vrai a combinare i genti, posso non è un no.
1: O forse se toccherà mica tu di cesti dei prezzini,
0: questo muro. Questo muro toccherà, se fai questo conto muro, certo.
1: Questo muro toccherà tu fai. Ma questa musica è questa musica che... di non per di atteso devo aspetta ma qua devo se però andi cocca capoterra e manna devo applicare i sapete montana andare c'è tutto
0: e tu tira
2: con capo si
0: andai poi
1: andava bene
0: la gatta
1: Naremini che sta correnti e tutto a posto c'è sti frius basca
0: no è proprio perfetto
1: e questa musica zanto su esti fatta vestendo esti
0: è una musica che andrebbe a del sud nord dell'Europa, della Francia, Belgio, Germania puro. E ci vuole questo zingaro su chi piglianta in musica dei locus onde bifianta. E è una musica mesturata, una base di jazz. E poi a mesturare con su valzer musette francese, con sa musica dell'est Europa. E a onde viaggiare. Patteri e piga.
1: Ascolta, ma fare a me da scritti questa cosa che quando furro un bid tu conta tutto scasciuga, mi pare proprio cosa de persona studiata, proprio se si. Tu hai fatto universitario sicuro. Sicuro.
0: Certo.
1: Ah,
0: universitario per roulotte. De festa sai, con suo fuoco a lutto, sa chitarra, te sai.
1: E laureo in roulotteria. Ascolta, Robby, ma è dopo più a chitarra e ta chitarra, fatti chitarra sa strana, ma che dopo, perché tu non mi intendo mai, fammi pa qua. Invece di su stampo, invece di sidundu, questi
2: no.
1: È con rugallo.
2: È ovalli.
1: È ovalli.
2: Ovalli o AD.
1: AD.
2: AD.
1: AD come sa lettera D, a forma di.
2: Quando suonante prima, sa, che non tenete amplificatore, sì. Quindi. Dipende solo questa chitarra, dipende fa uso talmente volte può arrivare a Savini della sala. Cioè vince a questo che viene a fuori e dipende ascoltare bene su chi viene suonando. E io ho fatto questa chitarra particolare che tiene questo stampo, dai. Ovali, che a suo suono si però pagata anche a pressione tramite su spostamento della nostra
1: sala. A pressione.
0: Esattamente. Tu che ascoltai a Marolla.
2: Chi usa la sua chitarra con questa bocca a valli via di solito su solista. Chi usa la sua chitarra con questa bocca a diga di nepro basso su, via sul ritmico.
1: Feda su chi donara, su chi marrara.
2: Su chi marrara, voi te su chitarrista Gypsy Jazz, grande zona, da. Fai sa chitarra e sa batteria.
1: Ah, fai tutto valisi.
2: Fai tutto valisi.
1: Ma ascolta,
0: cioè, può risparmiare, sai.
2: Devo pagare il batterista.
1: No, scusami, Deo, sono traballo mio, chi dai, ma ti fregavo, ho fatto già tre viaggi, con questo, due sotto se non ti pagavo, e mi fregata, Deo, ci sono giorno non hai. Cioè, chi non mi fa risparmiare sul biglietto? Quanto non mi dà fare sentendo così tende? Vabbè, aspetta, tiro freccia che sono così fermo, pago poco e ci si dà cosa su pago poco. Ma vedi,
2: andate.
1: Fare mi intendi questo suono di chitarra, se lo capito?
0: Da pegao, sta chitarra.
1: Tocca, dai.

0: questa cosa, dimmi che l'accelerai a tutto modo.
1: Dimmi che la curri, ah no?
0: Dimmi che la curri, te mi sono partito a puttana. E dov'è questa cosa, vera musica? Mi pare di Nintendo. Ti vedi, tipo i ciccioni, come
1: si dice? Ogni edus.
0: E questa canzone?
1: Questa canzone dipende da del Russia, proprio.
0: Questa Russia. Sì, dopo, dopo, dimmi che la...
2: È questa è bella,
0: te badai pure, a chi ne va una badai, te quando mi vengo a badai, mantino, Renzo, casta, un'otta mi sono sta badai, ma no, bravo, fa riesta, trunche scofa, però bravo, leggi che non fai,
1: vabbè, però, ognuno fare su che vuole, te vuole fare.

0: soul on fire. Ah, via tutto a posto, via tutto a posto. No, no, no, no, no, no, via tutto questo è depitessi devo tengo gusto allucinazione olfattiva come da sante in italiano su. E via sta nendi che anche allora dunque sa due sti dotto gusto questa vita via de grandu esperienza che si può stivare de ogni maniera.
1: Se vuoi fare de dotto che li si vai andare a bere sa natura. De imparare de smattasa, de sbestiasa.
0: Mantino che in locu santo tu esti questo luogo che dinanta su castello de de sinanta.
1: Cioè se su castello de Balaiana.
0: Ah! E contami di questo che bello è.
1: Sì, è un castello e pitichedo. Via da una postazione de po castia, po fai sa guardia. È sta pizzo, però è sta pizzo una cucura in monti. Deve fare 300 gradi del granito. E arriva Sanguni e c'è questo luogo. È bello questo su.
0: S'ammirava.
1: Sì, s'ammirava spantosamente. E poi c'è sta accanto questa crisiteda, pitichedda, sta crisi di Santo Leonardo. Che è tutto, è pitichedda, è fatta tutto de granito.
0: Mamma mia, diventando galloreso, questo momento di questione, disillusionati so, questo più de su specchietto, questa è una cosa incredibile, ma se proprio, ma non torna più in castello.
1: No, di galo può andare a gattare babbo e mamma, e poi mi ci do su.
0: Ah, si comprende. Ascolta, è castello lui, di un'altra ammirata, da un'ammirata del galloreso che vive in castello, questa città di... Com'è cambiata da quando Fiesta in su università in su 1952 su ai mo cantando te no dei sanno su noi cantando Fiesta Brugiofone da moga se pro mattucchedo. Com'è cambiata castello?
2: È cambiata un bel castello perché prima era più una città di uffici di università, la regione. Ah, va, invece è una città turistica, quindi arrivano lì gli enti d'avvora, lì navi da crociera, puzzinosi ragazzi.
0: E cos'altro su? E te allora puzzino, non sei contento su che sei traballente con tutto questo turista?
2: No, perché imbruttani.
0: Ah!
2: La canilaiga.
0: Ascolta, è il tipo di turismo che sta volendo lui?
2: È un tipo di turismo più delicato, che comprendi, che è più curioso, che vuol vedere come funziona la cultura nostra, come usiamo noi i saldi, cosa soli così belli che ci sono in tutta la Sardegna, non solo il lumare, non solo la cosa smeralda, perché è uno ando in un paese per vedere solo un pezzo di una spiaggia, ando per vedere tutto quello che fa. Quindi secondo me sono troppo ignoranti chi si che con la nave da crociera.
0: Castiai, questo sfoedus mi viene in tinconca, mo ti si fa ascoltare questa bella canzonetta.

0: She went away.
1: Ma che imbabosa tu dici un gruppo di un omini?
2: Certo.
1: E come ti?
2: Quando sei in duso, si è riauso.
1: Duso?
2: Dublice.
1: Dublice?
2: Oh. No, doppio gioco. Cioè, sì, sul gioco del de
1: doppio
2: poeta.
1: Gioco. Doppio gioco e tu sei in doppia fila. Ma va ti vai rammanati di parcheggia. Madonna, attenzione. Ma non dubbi. Ma, scusami. Aspetta che ti rinfresco. Tieni pazienza, doppio gioco.
2: E poi invece sa tenere una cantante, brava mera, una picciocchetta che canta, si zerrerà Veronica Mereo, e con essa tenere un gruppo che si zerrerà La Memur. E andavo a suonare il logo su Matricoias, a fare su concerto su...
1: Questa cosa
2: cantara.
1: No, questa cosa che mi spanta non è che sono aisi a scogliere, e che ci sia gente che si coglia ancora.
2: Certo, c'è gente che si coglia ancora,
1: c'è gente che si coglia.
2: A pusci più che a fonti continuente.
1: Mamma mia, con mio step coglia, dopo no, nuda, no, che si coglia, dopo no, a casi io coglia e a marò. Ma non puoi su, potrà posso amore mischina, amore, potrà una brava persona, la conosci, però insomma, ma non è custo, amore, andavo sennanti, si custa io, che... Deo più che sempre in noi gusti sorpasso che non fai. Ma Deo non ci vuoi te tonta, stava attenta, certo. Deo tengo un amico manaco, ma manco sta amico mio manaco con i denti, esti come ti accosto che tengo in nanti. Sì. No, attenzione. Cos'è, miri? Ma è questa musica che mi si fa fatto un tempo, ma no, un omini che
2: Manouche, sì, se era Gypsy Jazz o Jazz Manouche.
1: Manouche.
2: È un omini della famiglia di zingaro che Dante inventara. Poi i zingari sono fonti tutto uguali, se ci fonti famiglia, si erano differenti, sì. I spruconotti sono fonti corso su della Spagna, i gitanos, che fanno su flamenco, i bracci da tutto, però c'è questa tra...
1: Però sta regine, diciamo,
2: insomma
1: è sempre gusto.
2: Penso che sia sempre gusto.
1: E questa maniera, mi piace, sono contento. Ma è questa roulotte che tenesi, mo ti fai da buonese arrangiai o di buoni fuoco?
2: No, cercavo su cane in culo che da ci per arrangiai, mancai.
1: Potrei che devo riuscire che
2: sia una cosa, giuro, torrao, mancai un amico che si vorrebbe giurare.
1: Deo, se non una volta che Deo, se ho pratico con i motori, si fa il soltista, eccetera, ma questa roulotte che tenesi è proprio un carrampoi, cioè proprio un carrattone. Ci manca dei boys, un carravoi di Arezzo.
3: E degli anni 30.
2: E degli anni 30. Sono a cantare proprio.
1: Non sicuro
2: che sia il ritorno al futuro, se sono rauso.
1: Un ritorno al passato, no. Secondo me questa revisione non passerà manco che pregasi in francese, oh. Manco che pregasi in gittano. In gittano. Ascolta, questo a onde che si vuole rivistare tenisi usito, cantavo sicuro, perché ci donavo questo sposta del blu.
2: No, so fare una musica antica, però se uso moderno, tenevo sui social, tenevo su Instagram, tenevo su Facebook, basta cercare La Memur e ci sei uso.
3: Oggi casa sua profilo.
1: Ah, già sa gattai, ascolta, ma è violino non di tenesi, no?
2: Violino a volta sa ribara.
1: Ah, tu tenesi su.
2: È un ospite speciale, suonavo su mesi passato con Matteo Gallus.
1: Ah, Camoi. E Gallus adesso Camoi. Matteo Camoi, sì, tu conosci, un bid mio, va dire il suo meccanico, Matteo Camoi, Camonis. Però è che imperavo pago su sanguinò, Camonis. Tocca che a moto rosso a tirare il freccia vago. Si dimica su caffetti, se usa canta e lompia,
2: capito? Che poi è solo caffetto.
1: Mi pare che si fica su altro caffetto.
2: Certo.

0: Lucasa, questa cosa che se ne è di due est de bivi un turismo poco grande di prusa bello, c'è una cosa prusu più tranquilla.
1: Sì, più tranquilla, più interessante pa noi, che li raccontiamo come siamo fatti, noi saldi, e più interessante pa ieri, perché così imparano qualche cosa in più.
0: E tu invece sei in Costa Smeralda che traballasa o se si... Poi tanto ci chiede di comprendere, ma non ci chiede di allargare de Campidano o leo arrivare vince a facci da ghiaccio,
2: I lungoni poi si arrivare.
0: Certo.
2: Ma traballare con SNCC, con su postali.
0: No, su traballare, su noi o leo.
2: Non gli fate ben tranquillo.
0: Chi?
2: I slocali,
0: mi fate ben tranquillo, zeo, zeo, teneo su una specie di documento, che è questo documento della Svizzera, e noi non potevamo entrare con grande regolarità in ogni abita della Sardegna, con grande festa, con grande onori, e finché si possa aggiungere, si va in divisa sul cambio del sole e si va in supremo della benzina
2: gratis.
0: In ogni abita. Poi da noi siamo su svizzeri, e su svizzero è sempre ben accolto. Sa bandiera che tiene in gusto su, mica come la nostra truce, cosa da che tiene in tisso, è una cruce da pitica, che però è tutta rubia, uno non ti fai piacere da bambini. E dunque sa, tu business se sa bocca aperta,
1: sono pensato di cambiare traballo.
0: Si vuole entrare con noi, a parte che c'è ci punti i ruffiani e i traitori, però voi invece se dovresti un altro modo, che è questo d'essi gentili.
2: Questo lo tengo.
0: Curioso.
2: Questo lo tengo.
0: E amantisi dessa guida senza sforzo.
2: Sa guida senza sforzo. Questo non lo tengo. Questo mi manca.
0: E dunque se depisi essi attento a questa cosa. Una volta che tu guida secondo me ti guido Deo, asa impara a guidare un drabbiccolo. Ma poi manda sempre cicchetta. Non sei più contenta, piccioccone. Canta chi torna in castello.
2: Ma
0: lo vorrei a bivi.
2: A bivi? Non d'uscio.
0: Ma ti piace di castello a tu?
2: No, fuori su questione di un'altra cosa. Mi piace da me, ci punti cosa che mi piace di. Ma come ti hanno Giovanni, sti cambiata a meta e non mi piace di Prus come ti piaceva da prima.
0: Non mi so, pensando che non c'è salobi di scallonezzo. Che ogni ti vai. Fai in aia e scastellato usando ipnotizzato con questo braccio che va in tisso su e va in tisso su pagadurezza tanto non gusta tanto che sta uovo e tengono andati fatti straulica e occupare il castello tutto questo su de galangianus e un bel rivizio su panificio. Sì, fai mani poi scastellato e poi fatto con un sudrico de gattura. No, a parte si scherzo, su questa non ti piace.
2: No, non è che non mi piace, ma mi piace era quando vi era preso popolare come ti sei nata, che poi noi, questa generazione mia, avrebbe uscito sull'ultima pampa. Ma pure noi, d'uscisi a onde mi piace di noi.
0: Ah, noi ti piace?
2: A Sassari. Là.
0: Mi
2: piace di me da moi Sassari da bio che
0: aspetta poco però casino questa cosa devo realizzare aspetta poco casti un foro su finestrina aspetta guarda.

0: E insomma, dai, se su, ci dà su, ci dà fatta a essere veramente, veramente leggi questo caffè. Commenti, uno caffè con leggi commenti si spettano.
1: Oh, metà, sapore di asfalto.
0: A, de, a, oh, a, a, proprio che a tramo. A sapore che a tramo. Ascolta, Vagovago, ma sì, sì, ti sei fatto studio. Quanta casa si affaccia di musicista? Sei sì, jazzista, sei fatto conservatore.
2: Secondo me, se io sono tutto e due, sono metallaro, sono metallaro. E Samau Grai, se stai a parlare.
0: Samau Grai, Samau di niente, per se hai accusato chi non torna. Ehi, sa freccia te si dirà, e te da tesi, cancarara da te, cancarata punau, da tesi, sa mamma. Scusami, è un tagusto.
1: Questa è sempre c'è tempo,
0: certo, sta però. Ma che è un traballo stressante quella cosa a macchina, poi tu con caputerra abbiamo sempre gente che non... chi te che mi ha fatto la pregunta, mi sono scaricato.
2: Che sono studiato.
3: Che sono studiato.
0: Si si mette all'aro, come ti fai?
2: Sono cominciato a usare la musica...
0: Ma tipo, mette all'aro, tipo che si presenta tipo in tradizione il come ti si nata questo in Europe
2: e, no questo fu entra troppo gente a permanente a più su tutto belliceto su belliceto
0: Maneskin
2: non so se sono proprio antico sono partito su The Hard Rock a sa musica pro
0: e ta cosa c'è
2: Iron Maiden Halloween Malmsteen gusto
0: e te, e te che ci sei stata pausa a fare musica strumentali a chitarra sacca
3: non ci sei arrivato ascoltavo negli anni 80 ascoltavo Alan Holdsworth e io vi ho intervista che andavo deo a me piace me e mi sono ispirato a Django Reinhardt
0: chi deo?
3: E in santo sono mi sono cercato
0: questo Django Reinhardt
3: e mi sono innamorato
0: e ti ha piegato proprio
3: ma ha piegato su coro
0: e tu invece sei questa cosa si imbrucchina questo mondo
2: è complicato deo avremo un amico che sognava con me che fuori a studiare ma non era se può fare canzone sinosa e arrivò questo corso di chitarra dove ci farà la seconda minore
0: la
2: seconda nell'arpeggio minore e ma no, castia questa cosa è bello può fare canzone e no, ma tu si era Django Reinhardt e ma rincurioso ma chi è questo Django Reinhardt e in cui è partita questa cosa di Cicaia tra musica di questa gente.
0: Ah no, Django Reinhardt non è di Beat, sicuro, no. Sicuro. Questo nome ti ha fatto piegare questa gana di
2: conosci, e poi ha scoperto che sono gente con due tiri.
0: Come ti fai suonare con due tiri?
2: E poi tanti dei quattro che io che te ne uso che poi si utilizzare questa chitarra e due sa fuente atrofizzare non funziona tanto bene
3: e attaccata
0: appiccicata e ci da venire da suonare
2: si inventava una maniera di suonare che ha fatto musica bella mera sa fortuna estetica che sa chitarra era uno strumento che poi avesse suonato di questa maniera e sia cosa bella
0: sta me
2: era attento un'altra accordatura e poi pensia un'altra musica
0: vai cicca che con e ma può rimparare due punti non so chi ci ha fatto i statuti il devo con 5 ci deve può rifare
2: ora si prova che tempo sono dei danesi.

0: però è bella tanto.
1: È bella.
0: Poi sta sa quanta da ancora su vicino a un antico ma ricordo il documento fiera su Castello da Castello.
2: Esattamente.
0: In istempo spassato.
2: Esattamente. Sì.
0: Esti, tenere ancora con su bello fraga e bascio.
2: Sì.
3: La melinzana.
0: Sbascio, sbascio E invece tu che andai che torno se in gaddura?
3: No, non me ne torno in gaddura. Menando da Cagliari, per chi non ha più gara di stare in Cagliari. Perché pure io come Enrico ho bisogno di cose che ormai no, non sopporto più.
0: E tu cosa andai in Santati? In Santati di Tadenzo, a domicilia in Bida?
3: In campagna, no, in campagna, esatto.
0: Ah, si fa tu un stazzo gatturese in
3: Furri Adrogio.
0: Ah, ecco, e poi appunto in Furri Adrogio su
3: Furri Adrogio è come uno stazzo, è la stessa cosa.
0: Come ti si incagata un gatturese in un Furri Adrogio?
3: Benissimo. È una
0: un unio
3: che poi viso in tondo tutti i casi spalti una parte all'altra. La gente è un bel gentile, ti arrega magnati, regalano i cosi.
0: Ma se stai andando a Rustiri, se stai andando.
2: Se fa un giro.
3: Faccio un giro.
0: Poi ti questo bustone che ti due ne in uno e scorrendi. E scorrendi qui ti questo, dopo già comprendi. Te ne sei due sproccetto su congelato, so s'altro. E mi sei imbruttendo tutto su furgoni.
3: Un pulcedo e una pecora.
0: Ah, una prei. E tutta appena questo fraculeggio che viene rotto un po' che di. Ma come ti. Ma aspetta Paco, però io voglio dire una cosa, ma come ti siamo di accordo? Ma usato su un gattura, come te che tu pensi su procedo e saprei? Come ti fai in campidano o si vuole accettare su uno con un sattro?
3: No, io cucino lo pulcedo e io cucino la pecora.
0: Dov'è saputo Dio e saprei a rusto, ai cesti.
2: Esattamente.
0: No, come te, i te che ti
2: su procedo vuol dire con le patate, sa cipuda.
0: Con le patate.
2: E sa vecchio, è so breve e schironata.
0: A mossi breno proprio, buono. Bevi ciocchetto su. Devo sinare una cosa. Su pregio che mi pare a Biri Dusu che fa in questa cosa, sazia e cala. Da Sardegna mi pica da curiosità di merda. Tu cosa tu se decidi di parlarlo con santo po' sempre, tu devi parlare in Santati po' sempre. Questo è sa, questo è su chi si decide. Hai cesti?
3: No, può sempre, pa sempre no, no, non lo
2: sappiamo.
3: Non lo sappiamo. Intanto che ne è Mugana.
0: E te Calangiano si stai chi riporta sa in Campidano, vado a regolare questa terra tua. E tu e assimbessi su proprio.
3: Monti, lo granito, lo suaro.
0: E tu?
2: E dopo quando ti torno in castello mi dici mi ci da darsi e mi porto Durcicetto. Uno bello cifragio. E poi.
0: Ma non diventi cifragio pure.
2: No, sagata, non è come ti capita.
0: Sta fai pancarre.
2: No, avanti a Trubani buono, ma no, no come ti su cifragio, a me per il suo cifragio mi tutto. E poi chi te con un'ampulla di Nuragus o di un altro vino che si guarda che a te facilmente, mi do.
0: A poco comprendo.
2: Mi do porto in gallura.
0: A poco comprendo. Poi ciò che tu su mo mi pare di cassaia e sti convincenti a bella bello a essi cussa che mi arregora risfurri atrocio su de su surcis. Ah, che questa bella domicella. Sa tu vai.
2: Desarribauso.
0: Bevi ciò che è su.
3: Se ti rivali ti offrimo una tazza di vino.
0: No, te ne passi a sapuno che adesso versatile e scetti quando non devo guidare. Quando sono ferie.
3: Ti fermi la pena, ti fai. Ci mangiamo un ricosi. Un pezzo di pulcino. No, una vita di salame.
0: Devo razziare su. Se devo quando a cosa ho razziare su. Se penso mi pappo uno crax, ma che se fai pizziarla, si che viaggiai. Toccai ciò che è su. Paga ad uno.
3: E tanto fammi così, tu mi dai il tuo numero di telefono e io ti mando a casa tua una mula di vino.
0: Andava bene.
2: E devo pure ti mando una del
0: questo è su tesserino, un mio pigai però
2: grazie,
0: per pagare, paga a noi. Uno.
3: Non ce lo fai lo sconto.
0: Nuda, paga.
2: Quanto è?
0: Paga, quanto è nosinata da è tutto con su banco, ma
2: te che demo scippio.
0: Eccolo noi. Tocca capi ciò che è su. Fai buono, poco a mente tutto questo bustone pieno di succi,
3: non ti preoccupare che avanti lo mangiamo.
0: Tocca. Asibi, vi ciò che è.
2: Asibi, grazie al Smeda.
3: Buono.
0: Castia ridda lui e ti mi tocca da fare. Mo' mi devo limpiare su furgoni, che tu hai tutto questo succede, de bestia, questo su fonti uno e s'altro. Ma devi andare a bevi in un colo, ma vorrei mesmo.

0: Mi pare che se su l'on pendi proprio a capo terra. De a te subi un monte, si cusse monti niente, si bini, cusse fonti, monte latte. Mi pare che ci sia se accanto a capo terra.
1: Su tempo se buono, sì.
0: Su tempo se buono, capo terra si sciti, ma tu fatto, canto cala l'acqua.
2: Si strollica.
0: Si strollica. Si strollica. Io non riuscivo che non hai, se volta che devo, sei autista dei postali, ho postali blues e non mi dite, però nanta, cagando uno, cantano mai, proiri. Tanto sono a mai, non riuscivo che era proiri. Boh, devo ne mabollinare che chi torna a proiri è colpa del bossa.
2: Ah, ma no, se può non rischiare, non so cantare,
0: ma è da se, ma se lo sa a Capoterra o se lo sono in Inghilterra, ma è da quanto a Savatti manca, a Savatti diretta devi andare. Ah, Savatti, oh, castia tu, mandami tu. Là, questo calendino dei monti, dei piresi, là, tutta tutto bomba, dai cicca, fai.
2: Dal culo pilonatore,
0: no? Perciò, sono orsi, mi pare che se usa il ribauso, si doppio su prima.
2: Oh, ti torno su, grazie, se posso passare.
0: No, mi doppio, ragazzi, mi doppio danai su denai.
2: E denai di ita?
1: Paga tu, eh?
2: Ah, con suo biglietto.
0: Con suo biglietto.
2: Però in sala credo che ti fai pagare il suo concerto.
0: E da me.
2: E ti ha fareso.
0: Ma non sei. E questo pure, già mi dà picumbuccia, che già mi dà picumbuccia. Tocca, vabbè. È stato veramente un piacere. Roberto Massa, è stato un piacere di conoscere, si intendi sonai. Andrea Murro, a te Murro. Grazie a me. Don attenzione a Capoterra che non si scura. Attenzione a Capoterra che non si scura. Arioso. Ah, però, questo tempo non è sabbinare. Una persona spassiosa, sa. E poi questa cosa, questa musica che dona da pregio, che ti fa ribaldare, ma ti fa finza pensare. Mi ha fatto pregio, non sconosce, non sapete, no, ma ti pagava, Questa cosa non andava bene. Io penso che su Svizzera un mare a fare una bella sciacquare conca Maradona. Ma te puoi fare questo su? Te ti fai una specie di applicazione antivacanta prima dei battiti. Poi non casa te, ma va a Costantino, a me sono un po' tu. Sappo non te fai messo canzone, però mi intendo di dire se fortuna. Ma intendi questo tu, se ti fatto una canzone, musica becia, manouche, musica strumentale, che bene, da un dia che bene hanno dessa Francia, che bene, intendi questo sonus europeo, su questa maniera se di giri ottai qui notte, se qui logus, musica zingara, gitana, a roulotte, punti battius, e Deo mi dice, e dai, sono stupido, ma c'è che canta diventa famoso. Cioè, famoso, non ti può diventare, uno vesco capo. E tu ti attendi a su manco 50 anni, su quell'altro, non riusci che sia poco poco per mano, poco spettico. Ma secondo me in uso, su manco su 100-105 anni, su disti niente. Però, insomma. Beh, famoso che altro diventare non riuscivo, sicuro, finta simpatichetto. Ed è un po' simpatichetto, ma so, mi passi vago vago, devo. Questo mega medio, manca non sia mega, ma mi devo fare 108. Tocca, ca. Lasso sosso, croccauso.
3: Eis ascoltau Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, con sa produzione de RTS Radio Televisione Sarda. A incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini Pol Live Studio. Sound design, mix audio e musica da Antonio De Ida. Produzioni in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio de Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. In sa puntata de oi è usuciacciarrau con Roberto Massa, Andrea Murru, Giovanni Pasella e Enrico Casini. Torrau su grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa Regioia Autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa Regioia 22 de su 2018.
4: Yes, my baby, she's gone. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio.
6: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
7: Un'enorme conquista per la scienza.
8: Quanto è furbo quest'essere?
9: È scappato.
10: Life, non oltrepassare il limite.
11: Non sopravvivremo al rientro.
12: Quella cosa forse sì.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
14: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
15: Beh, ho mentito.
16: John Wick, capitolo secondo. Mi stavate aspettando. Dal 16 marzo al cinema.
17: Ti mostrerò come speciale.
18: 01 Distribution presenta.
19: Sei venuti qua a cercare fortuna?
20: In certo senso, sì.
18: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
21: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
18: Lo sai da qui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
22: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
23: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
24: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
23: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
25: Continuo a pensare a quella storia.
26: 7 giorni.
25: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
27: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
28: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
29: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
30: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Unica Radio.
5: La città che cambia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Eccoci qui, dove finisce il mito e inizia la leggenda, per parlare della leggenda. Siamo nel 1932, siamo a Kingsland, nella contea di Cleveland, perché è proprio lì che il sangue degli Indios si unisce a quello del country e del rock, dando vita a Johnny Cash.

0: I walk the line.
1: All'anagrafe John Ray Cash, Johnny nacque il 26 febbraio 1932 a Kingsland, un piccolo paesino che oggi conta 400 abitanti nello stato dell'Arkansas. L'infanzia di Cash non fu sicuramente facile. La sua era una famiglia di contadini, i figli erano numerosi, e quando all'età di 14 anni vide morire uno dei suoi fratelli dopo un tragico incidente domestico, fu colto da un forte shock. Il piccolo Johnny crebbe sempre rinchiuso in se stesso, tra religione e senso di solitudine, nell'introspezione che lo portò ad appassionarsi alla musica, ai brani folk e country che allora ascoltava dall'emittente radio di Nashville e maturando il piacere di scrivere storie e racconti. Da questa situazione imparò ad apprezzare la chitarra, lo strumento che lo accompagnerà poi per tutta la vita e ne farà un simbolo della cultura musicale e sociale. Una volta ottenuto il diploma nel 1950, John Ray Cash fece ufficialmente domanda per entrare nell'aviazione americana, arruolandosi nel US Air Force. Il ragazzo dimostra grande attitudine nell'imparare il codice Morse. Viene così inserito nello squadrone radiomobile, con sede in Germania, dopo aver completato l'addestramento tra Texas e Mississippi. John Ray in Germania conosce uno stile di vita più smodato. Il fumo, il caffè e l'alcol entrano a far parte della sua quotidianità. Meno le donne. Era fedele alla ragazza della sua adolescenza, la giovane Vivian Liberto. In questi anni acquista una chitarra acustica con cui prende subito confidenza e grazie alla quale inizia il suo sogno di ascesa nel mondo della grande musica. Sotto lo pseudonimo di Johnny Dollar, Cash inizia a scrivere i suoi primi pezzi. Si sposta molto, la vita da soldato gli permette di visitare molte delle capitali d'Europa, situazione che sfrutta per crescere culturalmente e personalmente prima del congedo, avvenuto con onore il 3 luglio del 1954. Una volta tornato in patria, si impegna subito a mettere su un complesso con Marshall Grant e Luther Perry, due suoi vecchi amici, ma soprattutto occasione di rivedere la sua Vivian, con la quale decide di sposarsi il 7 agosto del 54.
0: Love is a burning thing, and it makes

Nel 54 Cash e Vivian si trasferiscono a Memphis, in Tennessee, dove Johnny vende elettrodomestici porta a porta mentre studia per diventare annunciatore radiofonico. Alla sera si ritrova con il chitarrista Luther Perkins e con il bassista Marshall Grant per suonare il gospel. Insieme ai due forma la band Johnny Cash and the Tennessee 2, successivamente ribattezzati Tennessee 3 dopo l'arrivo del Besta Holland. Ottiene il primo contratto discografico nel 55 con la Sun Records di Memphis, che tra l'altro era la stessa etichetta discografica di Elvis Presley. Incide quindi i primi singoli, tra cui Cry Cry Cry e Folsom Prison Blues, e nel 57 il primo solista dell'etichetta Sun a pubblicare un long playing, Johnny Cash with his hot and blue guitar. La sua voce basso britonale, profonda nonostante la giovane età, lo stile di scrittura che pur restando ancorato alla tradizione country, riusciva ad interessare anche il pubblico del rock and roll grazie a sonorità spesso vicine al rockabilly, e a testi che trattavano di contrasti generazionali, amori impossibili e malinconici e ribelli ne decretano poi il successo in patria che ne esplode clamoroso. Il 4 dicembre del 1956, qualche tempo dopo il passaggio alla RCA Records, Elvis Presley si recò a salutare il produttore Sam Phillips ai Sun Studios, mentre Carl Perkins stava registrando nuove canzoni con Jerry Lee Lewis, che lo accompagnava al pianoforte. Anche Cash si trovava nello studio e i quattro diedero inizio ad una jam session improvvisata. Phillips non si lasciò scappare l'occasione di registrare la sessione che riuniva insieme le quattro giovani stelle e le registrazioni, circa metà delle quali consistevano in esecuzioni di brani gospel, furono pubblicate anni dopo con il titolo Million Dollar Quartet. Dalle registrazioni, dalla durata complessiva di circa 70 minuti, la voce di Johnny Cash non è quasi mai riconoscibile. Alcune fonti dicono perché Cash abbandonò così subito la seduta, ma lo stesso Cash, nella sua autobiografia, afferma di essere stato presente a tutta la registrazione, ma di aver cantato lontano dal microfono in una tonalità più alta del suo solito per accordarsi a quella di Elvis. Nel 60, il passaggio alla Columbia, dove incide un album gospel, Hymns by Johnny Cash, progetto che aveva in mente di realizzare la Sun Records, ma che Phillips gli aveva sconsigliato. Il successo un impatto devastante sulla sua fragile psiche. La frenetica attività porta Cash a fare uso di stimolanti e anfetamine per reagire allo stress dei tour e di conseguenza a sonniferi per riuscire a dormire. Il musicista annullò numerosi concerti a causa di questi abusi. A ciò si aggiunsero problemi familiari, dipendenza da droghe e guai giudiziari.

Con il procedere della carriera negli anni 50, Cash iniziò a bere alcolici in maniera smodata e sviluppò una dipendenza da anfetamine e barbiturici. Cash ricorreva alle anfetamine per restare sveglio durante le tournée e per sopportare gli stressanti ritmi del mondo del business della musica. Anche se si trovava spesso in uno stato di perdita del controllo, la frenetica creatività di Cash in questo periodo non subì rallentamenti, gli fornì diversi successi da classifica. La sua versione di Ring of Fire raggiunse la vetta delle classifiche country ed entrò nella top 20 dei singoli pop statunitensi. Nel giugno del 65 il suo camper prese fuoco mentre si trovava a pesca con il nipote Damon Fielder in California e l'incendio bruciò circa 283 ettari di parco e quasi lo uccise. Cash dichiarò che l'incendio era scaturito da un guasto meccanico al tubo di scappamento del camper, ma le autorità locali lo accusarono di aver acceso un fuoco per riscaldarsi e che la situazione gli fosse sfuggita di mano. Sebbene Cash coltivasse consapevolmente la propria immagine da fuorilegge, non scontò mai una pena definitiva in carcere. Finì in cella per ubriachezza molesta e possesso di droga svariate volte, ma non ci rimase mai più di una singola notte. Il problema più grande con la legge lo ebbe durante il tour del 65, quando il 4 ottobre venne arrestato dalla squadra narcotici a El Paso, in Texas. Gli agenti sospettavano che stesse importando eroina dal Messico, ma invece gli trovarono 688 pastiglie di anfetamine e 475 tavolette di tranquillanti nascoste nella custodia della chitarra. Gli agenti della dogana federale lo arrestarono e lo rinchiusero nel carcere locale. Il giorno dopo, Cash apparve di fronte al giudice e fu accusato di aver intenzionalmente introdotto droga nel paese e di averla nascosta. Fu rilasciato dietro pagamento di una cauzione di $1,500 in attesa del processo. Due mesi dopo si presentò al Paso per dichiararsi colpevole di detenzione illegale di droghe. Un secondo arresto avvenne l'11 maggio del 65 a Starkville, nel Mississippi, per vagabondaggio ed essere entrato in una proprietà privata senza autorizzazione, nell'atto di cogliere fiori di notte nel giardino di un'abitazione privata. Nella metà degli anni 60 la sua dipendenza dalle droghe raggiunse l'apice e il conseguente comportamento distruttivo portò il divorzio dalla prima moglie. L'ultimo arresto subito da Cash ebbe luogo nel 67 a Walker County, in Georgia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d'auto mentre trasportava una borsa piena di tranquillanti. Cash cercò di corrompere l'agente di polizia accorso sul posto, che però rifiutò il denaro e lo arrestò per tentata corruzione di un pubblico ufficiale. Trascorse la notte in carcere a Lafayette, in Georgia, venendo rilasciato il giorno seguente. Nel 1968, dopo aver tentato il suicidio mentre era sotto effetto della droga, ebbe una sorta di risveglio spirituale e decise di farla finita con le pillole e l'alcol. Nel tentativo di disintossicarsi, gli fu d'aiuto la vicinanza di June Carter, con la quale si sposò il 1 marzo del 1968. Nello stesso periodo riscoprì anche la propria fede in Dio, frequentando assiduamente la chiesa del reverendo Jimmy Rogers Snow, figlio della leggenda country Hank Snow, a Nashville. Secondo l'amico di lunga data Marshall Grant, nel 68 Cash non smise completamente di assumere droghe. Tuttavia, ridusse di molto il consumo delle stesse e a partire dal 70 restò pulito per 7 anni di fila. Nel 77 ricadde nel consumo di anfetamine. Nell'83, divenuto nuovamente tossicodipendente, si ricoverò nella clinica Betty Ford per disintossicarsi. Restò in seguito fuori dalla droga per alcuni anni, ma nell'89 dovette nuovamente ricoverarsi. Nel 65, Cash e June Carter apparvero allo show televisivo di Pete Seeger, Rainbow Quest, nel quale spiegarono il loro attivismo a favore dei nativi americani. Incise quindi un brano, ma la Columbia, etichetta con la quale Cash era sotto contratto, si era opposta all'idea di includere tale brano nel prossimo album dell'artista. Il fatto che Cash cantasse canzoni sulla tragedia del popolo nativo americano e sulla violenza contro di esso contrastava vivamente con l'ambiente mainstream della musica country degli anni 50. Ma nel 64, grazie al successo riscosso dal precedente album, I Walk the Line, Cash poté finalmente permettersi di registrare e pubblicare l'album Bitter Tears, Ballads of the American Indian. Il disco contiene canzoni che parlano di varie tribù indiane e delle violenze commesse contro di esse dai conquistatori bianchi. Cash scrisse 3 canzoni da solo e una insieme a Johnny Horton, ma la maggior parte delle canzoni di protesta furono composte dall'artista folk Peter LaFarge, che aveva conosciuto a New York negli anni 60. Il singolo estratto dall'album The Ballad of Fear Heights non venne trasmesso dalle stazioni radio di destra e la casa discografica non fece nessuna promozione al disco. In risposta al boicottaggio, il 22 agosto del 64, il cantante pubblicò una lettera aperta al suo Billboard Magazine, definendo l'industria discografica codarda. Cash si occupò personalmente della promozione del singolo e utilizzò la sua influenza personale presso i vari disc jockey così da permettere alle canzoni di arrivare alla terza posizione nelle classifiche country, mentre l'album raggiunse la seconda posizione in classifica. Nel 1966, in risposta al suo attivismo, il cantante divenne membro onorario della Nazione Seneca. Nel 68 tenne un concerto nella riserva indiana Rosebud, posta nei pressi del luogo storico del massacro di Wounded Knee, al fine di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola.

0: Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
1: Verso la fine degli anni 60 si trasferisce a Nashville, dove tenta di cambiare vita e dove sposa nel 68 June Carter, che nel 63 aveva scritto insieme a Merle Cleagor la canzone Ring of Fire, brano poi registrato da Anita Carter, sorella di June. Cash l'ascoltò e dichiarò in una radio che se entro 6 mesi dall'uscita non avesse riscosso il meritato successo, l'avrebbe reinterpretata e modificata in quanto riteneva che la canzone fosse molto pregevole. Ring of Fire oggi è ritenuto uno dei suoi più grandi successi. 2 anni più tardi la coppia avrà un figlio, John Carter Cash. La versatilità nell'interpretare ballate, gospel, blues, country e rockabilly e l'incisività delle sue composizioni ispirate alla vita e al lavoro quotidiano fanno di Cash un vero e proprio punto di congiunzione tra la tradizione, il country moderno e il pop commerciale. A quegli anni risale la collaborazione con il cantante Bob Dylan, nata da stima e ammirazione reciproca, con cui incide 20 canzoni che appariranno nel bootleg Big River, The Nashville Session, tra cui il brano Girl from the North Country, che apparirà nell'LP Nashville Skyline di Dylan. Nel biennio 68-69 pubblica i celebri album Johnny Cash at Folsom Prison e Johnny Cash at San Quentin, entrambi gli album dal vivo registrati all'interno di carceri di massima sicurezza di fronte a un pubblico di detenuti, riscuotono un enorme successo di critica e pubblico. At San Quentin include il singolo di successo A Boy Named Sue, che raggiunge la vetta della classifica country e la seconda posizione nella classifica pop statunitense. La versione della canzone pubblicata su singolo venne censurata eliminando alcuni termini ritenuti sconvenienti. Nel 69 Cash eclissa addirittura i Beatles negli Stati Uniti, vendendo 6,5 milioni di copie di dischi. Nel 72 Cash si esibisce nella prigione di Österaker in Svezia. L'album live Österaker venne pubblicato nel 73, ma non riscuote il successo dei suoi predecessori. Nel 76 un ulteriore concerto in carcere, questa volta presso la Tennessee Prison, viene firmato per la trasmissione televisiva. Il concerto verrà pubblicato postumo dopo la morte di Cash con il titolo A Concert Behind Prison Walls. Dal 69 al 71 Cash conduce il suo personale show televisivo sul canale ABC. In ogni puntata aprono per lui gli Staple Brothers, la Carter Family e la leggenda rockabilly Carl Perkins. Sono anch'essi parte dell'abituale entourage del programma. Inoltre, puntata dopo puntata, Cash invita allo show svariati nomi celebri del music business in qualità di ospiti, inclusi Neil Young, Stevie Wonder, Louis Armstrong, Neil Diamond, Joni Mitchell, Kenny Rogers, James Taylor, Ray Charles, Roger Miller, Roy Orbison, Derek and the Dominos e Bob Dylan. Durante questo periodo contribuisce alla colonna sonora del film Lo Spavaldo, nel quale recita Robert Redford, Michael J. Pollard e Lauren Hutton. The Ballad of Little Faust and Big Halsey, scritta da Carl Perkins per il film, riceve una nomination ai Golden Globe. Altro artista che beneficiò dell'esposizione mediatica allo show fu Kris Kristofferson, che all'epoca stava iniziando a farsi un nome come cantautore. Durante un'esecuzione dal vivo del pezzo di Kristofferson, Sunday Morning Coming Down, Cash si rifiuta di cambiare le parole del testo come da indicazione dei dirigenti del network e cantò il brano senza omettere i riferimenti alla marijuana. In questo periodo Cash inizia a modificare il proprio aspetto, smette di imbrillantinarsi i capelli e se li cotona. Inoltre comincia a indossare i completi meno sobri ed austeri, diversificando il suo guardaroba in funzione della nuova veste di star televisiva. Lo show venne cancellato nel 71. L'ultima puntata andò in onda il 31 marzo. Nonostante i risultati più che dignitosi, il programma venne cancellato perché la ABC, su pressione degli sponsor, era alla ricerca di un pubblico maggiormente sofisticato e decise di focalizzare l'attenzione su show dall'ambientazione più giovane, moderna e urbana. Per fare spazio a queste nuove produzioni, tutti i programmi a tema campestre furono cancellati in contemporanea. L'operazione divenne nota come il nome Purga Rurale.
2: Little Boss and Big Halsey, men and their machines, motorbike racing was the game, always pushing on for one more win. It takes nerve to take that curve, nerves of steel climbing that hill, twisting that

0: No one hardly knew their names. Win no praise and gain no fame. Always there when the numbers they were called. Going in a rush, chewing that brush. Gotta move on tomorrow, they're gone, Sears are bust.
1: E riprendiamo il nostro viaggio qui su Unica Radio con un Johnny Cash che si vede cancellato il suo show televisivo, ma ciò nonostante nell'inizio degli anni 70 cristallizzò la propria immagine pubblica come The Man in Black, l'uomo in nero. Nei concerti si esibiva regolarmente vestito di nero. In questo modo di vestire era in netto contrasto con gli sgarcianti costumi colorati e i cappelli da cowboy indossati dalla maggior parte dei cantanti country dell'epoca. Nel 71 scrisse a proposito la canzone Man in Black per spiegare il suo stile d'abbigliamento. A parte le ragioni politiche, Cash disse che anche se semplicemente gli piaceva il nero e che era il colore più pratico da indossare sul palco, soprattutto quando si esibiva spesso in chiesa a inizio carriera. Nel 71 interpreta A Gunfight, Quattro tocchi di campana, film western con Kirk Douglas, poi partecipa a The Gospel Rock.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: E suona la campanella di Unicartoon, il programma dedicato ai cartoni animati, alle sigle dei cartoni animati anni 80 e 90, in compagnia di Micaela Cauterucci,
1: Luca Lobina
0: e alla regia Priamo Meloni. Ben trovati. Sì, questa maglietta è proprio dedicata alla nostra sigla e l'ho rubata a mio fratello, perché oggi è il compleanno, mi sono fatto io il regalo. Faccio gli auguri a Fabio.
1: Auguri Fabio, grazie.
0: Infatti mi sta un po' strettina, però dai.
1: Sì, vabbè, però bella. Sai che la stavo per mettere pure io, una simile. Mannaggia, la prossima volta.
0: Ma una figata, io appena io l'ho vista, ho detto: no, questa volta la devo prendere.
1: Molto bella. Quindi, cioè, tu hai il compleanno su, ma ti esatto. sei fatto un regalo. Bello, è molto strana la vostra famiglia, ma andiamo avanti comunque. Bene. Cioè, a parte tutti i messaggi bellissimi che ci state scrivendo, noi siamo stracontenti e poi dopo qualche messaggio lo leggeremo.
0: Assolutamente.
1: Però io direi subito di intanto comunicare il numero di telefono.
0: Vai, 348 11 38 38 3 per giocare a Indovina la sigla.
1: Sì, e tra l'altro dobbiamo anche ricordare una cosa, che i messaggi quando li mandate, attenzione ragazzi a non modificarli, nel senso che quando voi mandate la sigla scrivete esattamente il nome corretto, la città da dove state scrivendo e insomma il titolo.
0: Se poi cambiate idea e lo modificate, automaticamente annullate la vostra risposta. Quindi scrivetene uno nuovo anziché modificarlo.
1: Sì, attenzione, non fate i furbetti. Anche perché anche questa volta abbiamo dei regali. Vogliamo già dire i regali o lo diciamo dopo? Cosa ne pensi?
0: Allora, iniziamo ad anticipare qualcosa. Vai. Abbiamo per questo gioco abbiamo il lavaggio interno esterno offerto da Mister Lavaggio di Tommaso Tinti a domicilio,
1: che prima o poi vincerò. Poi
0: è il massaggio di 30 minuti, un massaggio sportivo offerto dalla Ciampeuk Muay Thai a Cagliari.
1: Che bello, relax. Quindi questa volta, anche in questa puntata, due regali,
0: due regali,
1: proprio spendaccioni. Siamo spendaccioni. Vabbè, comunque, prima di dire chi ha vinto, direi di sentire la sigla.

0: Mamma mia, cioè l'ispettore Gadget.
1: Ma chissà chi la cantava questa.
0: Indovina un po'.
2: Sembra la voce di Cristina.
0: Ma chissà perché. Bene, quindi la sigla misteriosa era del cartone L'ispettore Gadget. La più veloce è stata?
1: Emanuela. Emanuela
0: da Cagliari. Hai vinto.
1: Super veloce.
0: Quindi un
1: lavaggio esterno a domicilio offerto da Mister Lavaggio di Tommaso Tinti e
0: il massaggio
1: sportivo offerto da Muay Thai.
0: Sì.
1: Ciampeuc di
0: Cagliari. Sì, yes. Esattamente. Ma vediamo l'ispettore Gadget, perché l'ispettore Gadget ha ovviamente un nome giapponese, come tutte le nostre puntate, e il nome giapponese è Gaietto Keibu. Vabbè, Inspector Gadget. Di cosa parla? Tu te lo ricordi l'ispettore Gadget? No, non te lo ricordo. No, non lo so, è una faccia. È un detective cyborg.
1: Sì, non mi faceva
0: cyborg.
1: Impazzire come persona animata, perché era un po' serioso, non era tanto divertente. Insomma,
0: anche potevano essere tutti
1: gigrobone. Però no, dai, sì, l'ho guardato.
0: Ok, ecco cos'è. Praticamente era un detective cyborg, goffo e distratto, il cui corpo è dotato di una quantità infinita di stravaganti accessori, per questo gadget non aveva un senso, che si attivano al comando Go Go Gadget. Ok, nonostante la sua totale ingenuità, Gadget riesce sempre a svelare, a sventare i piani di conquista della pericolosa organizzazione criminale MED, guidata da un misterioso boss, il boss Artiglio. Ok, ovviamente i suoi successi avvengono anche grazie all'intervento di una scaltra nipotina chiamata Penny e del suo intelligentissimo cane Bravo.
1: Cioè, ma infatti Penny è il classico nome di cane, proprio tutti i cani, l'80%
0: tutti
1: dei cani
0: si chiamano Penny. Perché io non ho mai chiamato i miei cani Penny, ma comunque vabbè. La sigla chiaramente Cristina D'Avena, cantata dai Piccoli Cantori di Milano con la voce solista di Cristina D'Avena. Una piccola curiosità: il volto del cattivo principale, il boss Artiglio, non viene mai mostrato in tutta la serie animata. Se ne vedono soltanto il braccio e la mano con cui accarezza il suo gatto. L'unico modo in cui i fan poterono scoprire la sua vera faccia fu acquistando il pupazzo ufficiale delle action figure prodotto negli anni 80, dove la testa era coperta da un adesivo nella confezione. Capito? Marketing.
1: Sì,
0: certo. Tanto scemo non è questo cartone. Vabbè, comunque l'ispettore Gadget, brava Manuela.
1: Allora ricordiamo anche un'altra cosa ai nostri ascoltatori.
0: Vai.
1: Che se avessero delle domande da fare a Cristina D'Avena, noi ce li segniamo, quindi mandateci messaggi, perché se un giorno dovesse essere qua ospite, noi faremo le vostre domande, scopriremo le vostre curiosità, insomma, quello che volete chiedere.
0: Spoiler, però non lo diremo.
1: Ma dico se un giorno,
0: va bene. A proposito di messaggi, visto che hai detto mandateci messaggi, anche questa settimana sono arrivati dei messaggi,
1: quindi
0: è giusto leggerli. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo. Ad esempio Stefano Delmas ci scrive: potete dire a mia moglie che arriverò 5 minuti in ritardo e che può scaldare pasta e ceci che c'è in frigo. Va bene, moglie di Stefano, arriverà.
1: Probabilmente lo conosco anche.
0: Chiediglielo la prossima volta, magari se mandi un messaggio a qualcun altro, direttamente alla moglie è meglio. Ma Sonia da Bari, incredibile da Bari, eh? Cioè Sonia da Bari, ci seguono anche fuori. Vi vedo sempre a maniche corte e sempre giovani e freschi, grazie Sonia. Sarà per caso l'aria condizionata a meno 10 di Priamo? Probabilmente.
1: Priamo, alza l'aria
0: condizionata. Per cortesia, cioè, però belli freschi è sempre bello. L'ultimo messaggio, che mi pare che sia appena arrivato, è per te Luca, incredibile. Ma quella maglia non è un po' troppo piccola? Si vede la pancia.
1: Non è vero, ma poi fammi vedere un attimino chi l'ha mandato questo messaggio, perché...
0: Ecco.
1: No, questo numero io lo conosco, questo è quel bastardo di me.
0: Ecco, a posto. Quindi vabbè, maledetto, grazie Fabio, ti abbiamo già fatto gli auguri e basta. Detto così, andiamo avanti con la nostra puntata.
1: Prossima sigla, ecco. South Park, ricordi?
0: Esatto.
1: I monellissimi, bastardissimi esserini.
0: L'ho scelta perché volevo le parolacce in questa puntata. Molto. Ascoltiamo la sigla e poi ne parliamo.

0: Giuva se lo spar per lasciare le spalle guai.
1: Campi per dieci giorni non ti senti che grida sei vicino.
0: Dando un verso se lo spar forse mi rilasserò.
2: Io sono un cazzo con cracchi, io sono un cazzo con cracchi, cugino.
0: Vieni a se lo spar anche tu e incontra gli amici miei.
3: Allora, possiamo dire che cos'è andato fuori onda a un certo punto mentre partiva la sigla?
4: Eh sì, che il nostro regista dice, ma perché South Park aveva la sigla?
3: Esatto, manco si ricordava adesso una sigla.
4: Effettivamente. Beh, sì, ma era questa.
3: Beh, allora, non lo so, chiediamolo ai nostri ascoltatori e ce lo diranno
4: anche
3: loro.
4: Perché sono sempre preparati e super attenti.
3: Esatto, me la ricordavo un po' diversa. Sta di fatto che comunque non è la sigla la cosa che si ricorda di più di South Park. Perché
4: ma sono le parolacce.
3: Esatto, è un cartone leggermente particolare. Ma tu ti ricordi qualcosa? Vabbè, diciamo che era un humor americano un po' nero. Sì, nome originale americano, vabbè, South Park. In giapponese, Sausupaku. Comunque, di cosa parla? Ambientato nella fittizia cittadina montana di South Park in Colorado, il cartone segue le avventure surreali di quattro bambini della scuola elementare. Tra l'altro, bambini
4: dell'elementare
3: Stan, Kylie, Eric e Kenny. Attraverso un umorismo nero e dissacrante e privo di tabù, la serie satirizza la società, la politica, la religione e la cultura pop americana, trasformando situazioni quotidiane in catastrofi grottesche a livello globale. E questo ce lo ricordiamo. Chi canta la sigla, ecco, vedi, è un gruppo funk metal, i Primus. Curiosità, lo diciamo. A differenza di quasi tutti gli altri cartoni animati che richiedono mesi di lavorazione per singolo episodio, la squadra di autori riesce a produrre un episodio completo di South Park in soli 6 giorni. Mettono solo parolacce, perché alla fine...
4: Esatto.
3: Questo permette allo show di commentare eventi di attualità politica e sociale avvenuti appena una settimana prima della messa in onda. E questo è molto importante perché effettivamente... è un po' come dire i social che sono adesso, no? Esce una notizia e tutti subito diventa virale, tutti seguono quella notizia. Sì. Là è un po' interessante questo stile, bello. No, di cosa vogliamo parlare di South Park? Non è che ci ha entusiasmato molto, la verità, vero?
4: Parolacce, tante parolacce.
3: Ah, qualcuno ti sta chiamando. Allora,
4: sì,
3: questo
4: ma
3: è l'autore.
4: Io l'avevo anche tolta la suoneria.
3: Questo è l'autore di, South Park che ti dice: però non siete molto bravi a fare questa puntata. Vabbè,
4: allora io direi adesso Priamo, alza il volume perché
3: stai calmo,
4: alza il volume,
3: è arrivato il suo cartone preferito, dai, vai.
4: Vai.

0: Mamma mia, ti ho proprio emozionato per questa puntata solo per questo
1: grande. Come, chi è che la cantava?
0: La cantava Riccardo Zara, cantata da I Cavalieri del Re. 1982, L'Uomo Tigre.
1: Questa è da cantare, la canta da squarciagola.
0: Vabbè, la canteremo. E in ogni caso, io non mi ricordo di cosa parla, la verità. Non sono molto.
1: Allora, L'Uomo Tigre è un lottatore, saliva sul ring. E ovviamente, anche questo era uno di quei cartoni delicati.
0: Leggeri, poco violenti.
1: Non c'era violenza, non c'era sangue, non c'erano. Non combattevano dentro il ring, insomma, si facevano le coccole.
0: Grattini.
1: Insomma, diciamo che l'Uomo Tigre era comunque un personaggio buono, in realtà era buono, quindi non era uno che picchiava così senza motivo. E si facevano delle scommesse e poi, insomma, aveva questa maschera tigre, nessuno sapeva mai chi fosse, era un ragazzo qualunque che viveva in una città, aveva la sua casa, eccetera.
0: Vabbè, un cartone molto semplice. Vabbè, quindi comunque combatte come lottatore di spietata ferocia. Ok, va bene,
1: sì,
0: va bene.
1: Diciamo che sul ring si trasformava e diciamo che
0: va bene, curiosità.
1: Si facevano a pezzi.
0: Ah, no, il nome giapponese chiaramente è Taiga Matsuku. Ok, l'ho detto molto bene. Curiosità, in Italia arrivò sulle TV locali nei primi anni 80, privo di censure, mostrando ring intrisi di sangue, lame nascoste nei costumi e violenze inaudite. Nonostante l'impatto crudo, la storia del riscatto morale di Naoto, che è il protagonista, lo rese un eroe amatissimo da generazioni di ragazzi. Ed è per questo che voi poi siete così violenti, perché siete cresciuti
1: senza maschera.
0: Senza maschera. Vabbè, e adesso passiamo da un cartone violento, parolacce, eccetera, a uno veramente molto carino.
1: Ai piccoli Pokémon.
0: Quanti ne volevi di Pokémon? Tantissimi. Sigla.

0: Bello, beh, dai, Pokémon, cioè io ho infogatissimo e tu non sai neanche le parole.
1: No, vabbè, molto più recente, però comunque lo conosciamo tutti perché hanno fatto tantissima pubblicità, tantissimi gadget, li trovavi anche nell'ovetto Kinder, dappertutto,
0: certo,
1: insomma,
0: certo.
1: Ci hanno lavorato bene.
0: Ci hanno lavorato molto
1: commerciale bene,
0: nome giapponese Pochetto Monsuta. Ok, quindi un piccolo pochetto. Di cosa parla? Ash è un ragazzino di 10 anni della cittadina di Biancavilla che sogna di diventare il miglior maestro Pokémon del mondo. Ricevuto come primo compagno un caparbio Pikachu che rifiuta di stare nella Pokéball, Ash parte per un viaggio attraverso varie regioni catturando creature magiche e affrontando chiaramente sfide. Molto bello perché poi Pikachu, tutti volevano Pikachu.
1: Volevano Pikachu, infatti l'ho detto Kidder, diciamo che la missione era quella di trovare Pikachu.
0: Esatto, esatto, io avevo anche il peluche, molto bello. Chi canta la sigla? Giorgio Vanni, con la partecipazione di Cristina D'Avena, chiaramente nei duetti. Piccola curiosità, c'è stato un episodio sismico di Porygon, nell'episodio 38 della prima stagione, non è mai stato più trasmesso nel mondo né replicato, perché durante una scena un'esplosione animata con lampeggi rossi e blu ad altissima frequenza causò delle crisi epilettiche e malesseri a oltre 600 bambini giapponesi ricoverati in ospedale nel 1997, portando a nuove e rigidissime regole di sicurezza visiva nell'animazione mondiale. Questo non lo sapevamo, vabbè, è un rischio, adesso infatti mettono la scrittina per i sensibili, attenti.
1: Sì. Come però, perché ci sono ormai nella lavatrice, non entrare nella lavatrice, non lavare il gatto nella lavatrice.
0: Non mettere le dita nella presa, tutte piccole cose che ancora bisogna dirci. Vero Luca? Vero? Ok, a posto. Detto questo andiamo avanti, grazie ai Pokémon, vive Pokémon. Ma adesso abbiamo, chi abbiamo?
1: Abbiamo il gioco.
0: Abbiamo il gioco.
1: Indovina la sigla. Come funziona?
0: Ecco, come funziona? Dovete mandare un messaggio con il nome esatto della sigla, il vostro nome e la città da dove scrivete al
1: 348-11-38-38-3.
0: E questa è la sigla di oggi.
1: 348-11-38-38-3.
0: Via. Vai. La sigla. Vabbè, gli piace il secondo coso. Allora, diciamo che Priamo evidentemente vuole far vincere qualcuno questa
1: sì,
0: settimana.
1: Facciamola
0: mi
1: facile,
0: pare,
1: dai.
0: Mi pare, però, allora, non è difficilissima.
1: No, per niente.
0: Però è anche
1: per
0: vero che...
1: Chi lo conosce l'ha già capito chi è.
0: Lo so, però secondo me, insomma, persone di una certa età, non persone con una certa età.
1: No, una via di mezzo, è una via di mezzo. Una via di mezzo. Diamo questo piccolo indizio.
0: Sì, dai, non diciamo altro. No, secondo, però siamo in tema... Con settembre, facciamo così, dai, settembre. Dai, comunque non è difficile, mandate allora questo messaggio e noi abbiamo l'ultimo cartone della puntata di oggi e facciamo sentire la sigla del cartone che andremo a raccontare.
1: Vai.

0: Vabbè, dai, Taz è proprio un pezzo di cuore della mia infanzia. A parte che è brutto, bruttissimo, però era troppo divertente.
1: Di cosa parlava?
0: Ma allora, Taz era intanto centrato sul celebre personaggio dei Looney Tunes, per forza. È il diavolo della Tasmania. Cioè, la serie mostra la sua bizzarra vita quotidiana nella terra fittizia di Tasmania. A differenza delle sue apparizioni nei corti classici, dove era una belva solitaria, qui Taz lavora come tuttofare in un hotel e vive in una famiglia di diavoli della Tasmania un po' borghesi e affronta le scorribande di vari abitanti del luogo. È molto divertente, tra l'altro la sigla ovviamente cantata sempre dalla nostra
1: Cristina
0: D'Avena, ma la celebre voce italiana di Taz di Pietro Ubaldi, che ha fatto anche tante altre voci delle sigle.
1: Ma sai che quell'animaletto, il diavolo della Tasmania, è veramente cattivo, perché io chiaramente essendo appassionato di animali e di quark, conoscevo bene, non si può vendere per un animale selvatico, credo anche in estinzione ora, però è realmente molto molto cattivo, un cuccioletto che tu vai a carezzare e ti stacca.
0: Quindi tu
1: un
0: non fai come l'influencer che prende, quindi un po' diavolo, quindi magari il nome ha senso questa cosa. Piccola curiosità, la parlata è incomprensibile perché di base non si capiva mai niente di quello che diceva. Il linguaggio è composto quasi esclusivamente da grugniti, sberleffi, suoni gutturali e brevi parole pronunciate male. Il doppiatore originale americano e quello italiano hanno dovuto improvvisare gran parte dei rumori vocali durante le sessioni di doppiaggio, quindi grazie Pietro Ubaldi per aver improvvisato questa fantastica voce. E purtroppo
1: ci diamo appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 20:30 su unicaradio.it, ci potete vedere e ascoltare. A giovedì prossimo,
0: ciao.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
5: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Vianone Nano e Rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
6: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
5: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita.
7: Semplicemente unica.
8: Unica.
7: Unica Radio, app.

0: per te. Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città.

credi in l'unico. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei sogni e pensiamo a

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, vianone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
10: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
9: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
11: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: È tardi.
1: È tardi. Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: parli più.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
10: Mua.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: La città che cambia.

0: Musica Radio,
1: la città che cambia.
0: Musica Radio,
1: raccontiamo la città che cambia.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

vuoto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
10: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
11: Leggera, gratuita,
12: gratuita, gratuita.
11: Semplicemente
12: unica.
11: Unica.
12: Unica.
11: Unica Radio, app.
13: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

raccontiamo la città che cambia.